la fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Ne già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: sarà
1: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Dicono

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Prima di partire per un lungo viaggio,

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Sì.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
5: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: siamo soli, siamo soli.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: di nuovo la schiena.
1: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
0: No, ho solo troppo tempo seduto.
1: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.

0: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
2: E devi essere soddisfatto perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
0: Devi provare.
1: Devi fidarti.
0: Perché se non Deghi, non ci credi.
3: C'era un ragazzo.
4: Dopo il grande successo nel Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
5: Fattimi andare dalla mamma.
4: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zircle nelle librerie Mondadori e su mondadori.zircle.com. Fai spazio a nuove storie. Riparte la super rottamazione Opel! A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. Pressione stabile e solida sull'Italia a garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
3: No, solo troppo tempo seduto.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten.
5: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
6: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
7: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
11: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
12: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
11: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Thank you.

0: Ciao, sono un dito nella piaga, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Il più cordiale buon lunedì 6 luglio 2026. Il granchio si sgranchisce, è rimasto intrappolato in una bottiglia di plastica per 2 mesi un grosso granchio. Trovato nella sua prigione al largo delle coste giapponesi. Le indagini su come sia riuscito a passare all'apertura ristretta della bottiglia si sono concentrate su degli studi. La soluzione sarebbe che il granchio, quando è entrato, era piccolo ed è cresciuto mangiucchiando quello che trovava dentro la bottiglia. Una vicenda comunque allucinante. Il tycoon attacca di nuovo la Melun. Poco fa ha pubblicato un messaggio social in cui lei lo guarda estasiato, pesantissima l'ironia nella scritta. Per lei ci vuole l'ordine restrittivo, immancabili sono e saranno le reazioni. Ancora maxi operazione anche internazionale contro la violenza sulle donne, decine e decine di arresti e di sequestri di materiale orribile. A Palermo un uomo ammazzato a coltellate, il coinquilino barricato in casa poi si arrende, minacciava di farsi saltare con il gas, litigano e tenta di bruciarla. È stato arrestato Ivrea in Piemonte e un amico della coppia ha evitato l'ennesima tragedia. Kiev colpisce l'aeroporto russo in Crimea con i droni micidiali che sono andati a segno. Il ponte di Brooklyn è andato a fuoco subito domato a causa dei fuochi di artificio per i festeggiamenti del 4 luglio. Molti, molti feriti. Trump nel suo discorso dal National Mall: l'America è una nazione di vincenti, paese forte e libero, il

0: Comunismo, il cancro da estirpare. Papa Leone si trasferisce a Castel Gandolfo per riposare. È in vacanza il Papa. Fino al 27 di luglio all'Angelus ha detto: croce non è simbolo di sconfitta, ma liberazione. Mosca intimidisce, la Polonia rifletta sulla sua sicurezza. Peskov spiega: produce droni per l'Ucraina, ce ne ricorderemo. Teheran, la folla che prega per Ali Khamenei nel secondo giorno dei funerali. Intanto i colloqui Iran-Stati Uniti l'11 luglio in Pakistan. Putin ha ricevuto una telefonata del tycoon con la promessa da parte di Donald di mediare con Kiev. Dice Luis Thomas: io sono il figlio di Alena Seredova e di Buffon. Voglio dire che l'unico momento pesante è stato dopo la separazione da mio papà, il portiere. Però a me e mio fratello non ha fatto mancare nulla anche in quel periodo e secondo me ha dimostrato tanta forza. Lo sport e il tennis: a Wimbledon avanza Sinner, batte Mochizuki e nei quarti atteso dal tedesco Struff. Ottavi oggi in campo la Paolini, Cobolli e il doppio Bolelli-Vavassori. L'automobilismo, la Formula 1, Leclerc vince in Gran Premio d'Inghilterra, grande Ferrari. Tutti contenti quando vince la rossa. Hamilton è terzo dietro Russell, che ha sfruttato una serie di eventi e ha chiuso così secondo. Nel mondiale Antonelli resta primo, ma adesso Russell, Hamilton e anche Leclerc si stanno avvicinando. Il fuori anticipato per Verstappen e altri protagonisti del mondiale. Il basket, qualificazioni ai mondiali, l'Italia è nel girone che continuano le partite, è arrivata anche al successo sulla Lituania. Il calcio, ai mondiali fuori il Brasile di Ancelotti, vince la Norvegia che adesso avrà gli inglesi. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza l'Italia, beh, è solo giramondo, E atletica leggera, buon sangue non mente, la Vissa Iapichino stabilisce il nuovo record italiano del lungo 7,12, superando di un centimetro chi? Sua mamma, la mitica Fiona May. Larissa, oh Issa! Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno. Sulla statale 1 via Aurelia in Liguria c'è pulizia del manto stradale dopo l'incrocio Latte, strada statale 1 diramazione dei Balzi Rossi e prima dell'incrocio Grimaldi. In Sardegna sulla strada statale 126 sud occidentale sarda, traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Guspini e prima della casa cantoniera di Marrubio, strada statale 131. Piemonte, statale 11 Padana Superiore, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Casello VII Torinese a 4 Torino Trieste e prima dell'incrocio Brandizzo. In Lombardia, statale 756 San Nazaro Torre Berretti, tratto chiuso per lavori di manutenzione in direzione Voghera Pavia a 7 Milano Genova. In Sicilia, sulla statale 290 di Alimena, lavori di manutenzione prima di Granieri e dopo l'incrocio Alimena, direzione Valico di Portella Madonnuzza, strada statale 120. Nel Veneto, sulla statale 14 della Venezia Giulia, lavori di manutenzione dopo la rotatoria 4 San Stino di Livenza e prima dell'incrocio strada statale 14 VAR di Porto Gruaro, direzione Pese di Grozzana, confine con la Slovenia. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Una distrazione può costarti la vita. Quando guidi, guida e basta.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Comuni immortali. Achille Lauro a Radio Italia, solo musica italiana. Oh, buongiorno,
1: buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: È lunedì.
1: Buona settimana a tutti.
0: Buon inizio di settimana, sì, è lunedì 6 giugno.
1: No, luglio.
0: È luglio. Ormai.
1: Ti piacerebbe?
0: Mi piacerebbe sì. No, 6 luglio. Iniziamo bene, davvero, come diceva prima Max.
1: A proposito, salutiamo in regia Max Pierucci e Luca Camorcia.
0: Buongiorno, ragazzi.
1: E voi, cari piccolini, che come sempre ci scrivete già prima che noi andiamo in onda con i vostri sms WhatsApp al 331 995 0095. Buongiorno Cici.
2: Sì, precisamente vedo dei messaggi alle 6, addirittura alle 5. Bene, siete già svegli. Un saluto a tutti, buon lunedì. Oggi è Santa Maria Goretti, sì, ed è anche la giornata mondiale del bacio. Dammi un vaso, vieni qua.
1: No. È vero, oggi è la giornata internazionale del bacio.
0: Sì.
1: Ma io vi bacerei a tutti, veramente. Per me sarebbe veramente una goduria immensa.
0: E diamocelo un bacio.
1: Bacerei uno a uno tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
0: Sono tanti.
1: A proposito di baci, ho una frase per voi dell'immensa Alda Merini che dice: beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere per cibarsi dei sogni.
0: Quando a Radio Italia solo musica italiana, mancano 10 secondi alle 7.
3: Ciao piccolini.

0: Partenope.
1: Partenope.
0: Merkin Cremont, Serena Brancale, The Colors, Radio Italia, solo musica italiana. Ieri ci sono state delle partite incredibili.
1: Che partite?
0: Riguardo i mondiali 2026.
1: Ma la Norvegia?
0: La Norvegia ha eliminato il Brasile.
1: Davvero incredibile.
0: 2-1.
1: Haaland
0: è una cosa incredibile. È un supereroe, sembra Thor.
1: Sì, è vero.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: La Norvegia può arrivare davvero fino in fondo come il Marocco.
0: Sì.
1: Stasera poi Spagna-Portogallo.
0: Che poi,
1: partita.
0: Mentre l'Inghilterra ha battuto il Messico.
2: Sì, è fortissima anche l'Inghilterra.
0: Nonostante l'Inghilterra sia la nazione in cui è nato il calcio, il principe William avrebbe rivelato durante un'intervista che il papà Re Carlo, che dell'Inghilterra è il sovrano, addirittura il calcio lo odierebbe.
1: Beh, è una rivelazione che lascia un po' stupiti, ma proviamo a sentire Re Carlo per vedere se è vero. Corriamoci con il nostro inviato a Londra, Matteo Renzi. Ciao Matteo.
3: Eccoci qua, ciao bestiacce. Ciao Luca e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. L'avete detto, sono a Londra e Londra vuol dire
1: Re Carlo.
3: Carlo.
1: Buongiorno, Altezza.
4: Io non so perché mio figlio William non si fa così i suoi, come dite in Italia,
3: i cavoli.
4: Eppure mi sembrava un'altra parola, non era cavoli.
1: Sì, maestà, abbiamo capito, ma siamo in radio e diciamo cavoli. Beh, ma è vero che lei odia il calcio?
4: Beh, insomma, diciamo che quando ero giovane principe io ho giocato in una squadra di calcio.
1: Sì.
4: Ma dopo poco tempo mi hanno mandato via. Dicevano che con me era impossibile giocare.
3: E come mai?
4: Perché altri bambini erano invidiosi di mio status di erede al trono e dicevano che non potevo entrare in campo con mio cavallo.
3: Non è mica il polo.
4: Non è colpa mia se loro erano poveri e dovevano giocare a piedi. Piedi, addirittura con chiodi sotto le scarpe.
1: Ma no, maestà, non è una questione di invidia, è che a calcio non si gioca a cavallo, si corre.
4: Poi i miei compagni si arrabbiavano perché in spogliatoio io avevo servi che venivano a insaponarmi sotto la doccia.
1: No.
4: Mi sciacquavano e mi rivestivano, mentre loro erano così poveri che pensate che erano costretti a farsi il nodo delle scarpe da soli. Una cosa che in un paese civile non dovrebbe esistere.
1: Ma guardi che tutti si legano le scarpe da soli.
4: E allora, oltre che poveri, sono anche stupidi, perché per non legarsi le scarpe basterebbe giocare con mocassini oppure essere re d'Inghilterra come me. Bye bye.
5: Disco Italia è Hippie Yayo, però anche no, DJ Ax. 1, 2,

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Apnea Emma, Radio Italia, Apnea. Solo musica italiana. I vostri messaggi al 331-995-0095. Ciao piccolini, mi fate gli auguri. Oggi è il mio compleanno, compio 57 anni. Ignazio, dalla provincia di Bergamo. Auguri, Ignazio.
1: Ignazio! Buongiorno, oggi sono 70 anni. Mi fate gli auguri, grazie Antonio da Romagnate. Tanti auguri anche a te, caro Antonio.
0: E poi Cici?
2: Buongiorno, sono Silvana e chiamo da Roma. Volevo fare gli auguri a mio marito che oggi compie 56 anni. Grazie.
0: Auguri al marito di Silvana. Buongiorno ragazzi, sono Barbara. Sto andando a Igea Marina con mio marito Roberto, mio cognato e cognata, in vostra compagnia con la bella musica. Grazie e buona settimana. Buona settimana anche a voi e buone vacanze.
1: Grazie,
0: eh?
1: Poi abbiamo dei saluti che arrivano da Termoli. Buongiorno, sono Filomena da Termoli. Saluto.
0: Ciao Filomena.
1: Tutti voi, grazie, ricambiamo.
2: Buongiorno, buon lunedì, Georgios, Georgios di Grecia. Saluti a tutti piccolini.
0: Salutiamo gli
2: Ciao,
0: amici della Grecia che ci ascoltano. In particolare Georgios. Oggi cantiamo, perché
1: oggi
0: Radio
1: cantiamo.
0: Italia è la radio che ci fa
1: cantare.
0: Ci fa cantare e c'è un bel ballo. Lottaggio. Ci sono due canzoni che si fanno cantare alla grande. Una è A me mi piace di Alfa e Manu Chao.
1: E l'altra è di Ultimo, Ti va di stare bene.
0: Reduce dal grande successo di Tor Vergata, 250.000
1: grandissimo successo.
0: Fan di Ultimo.
1: Grande successo.
0: Grandissimo, grandioso.
2: Bravo,
0: complimenti veramente.
2: Bravo Nicolò.
0: Cari piccolini, da oggi all'11 luglio noi di Radio Italia Solo Musica Italiana siamo in onda in diretta dal Boi Arenella Resort in Sicilia con dirette, animazione, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Insieme a noi infatti c'è Marco Masini. Tutte le info le trovate sul sito radioitalia.it.
1: Scoprite di più sulla bellezza del Voi Arenella Resort e di tutte le strutture Voi Hotels sul sito voihotels.com.
3: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto!
9: Piacere, Calzolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
12: Ecco qua!
11: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe, beh. Carine queste.
12: Carine quelle, eh?
11: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
12: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
11: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
12: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
13: Dobbiamo parlare.
14: Lo sapevo.
13: Di questi continui alti e bassi.
14: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
13: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
15: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
16: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, birra Bavaria 8.6, lattina da 50 cl, a solo 1,19 euro.
17: Famila, con noi sei in famiglia.
18: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
19: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
18: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
19: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
18: Aperti anche domenica 12.
19: Dettagli in negozi su demenego.it.
0: Questo è il tuo cuore quando si innamora.

0: Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Ma che male, di nuovo la schiena.
9: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
8: No, solo troppo tempo seduto.
9: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostem. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
8: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostem. In farmacia o su mavostem.it. Mavostem. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostem.
10: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
13: Radio Italia Live, il concerto. Il nostro evento del 28 giugno al Foro Italico a Palermo sta per tornare. Domenica 12 luglio dalle 21 su Radio Italia TV.

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Cosa

0: Rosvillen, fuori legge, Radio d'Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno cari piccolini, buon lunedì. E dobbiamo fare i complimenti alla Ferrari, che ieri ha vinto in Gran Bretagna, Silverstone.
1: Leclerc, bravissimo.
0: Complimenti.
1: Dobbiamo fare un aggiornamento del ballottaggio.
0: Ah, giusto,
1: invece.
0: Giusto. Sì.
1: Abbiamo lanciato il ballottaggio sulla canzone da cantare, perché Radio Italia è la radio che ci fa cantare. Il ballottaggio è tra Alfa e Manu Chao con A me mi piace.
0: Come sta andando?
1: Oppure Ultimo con Ti va di stare bene. E in leggero vantaggio Ultimo con Ti va di stare bene. Continuate a votare, mi raccomando, attraverso gli SMS o WhatsApp al 331-995-0095. Dobbiamo fare i complimenti alla Ferrari, ma dobbiamo fare i complimenti anche a lui, a Yannick Sinner.
2: Buongiorno a tutti. Ciao Enten, ciao Antonien, ciao Luken, a Gevinten.
1: Abbiamo visto.
0: Complimenti
1: contro il giapponese Mochizuki.
2: Molto veloce, molto forte, complimenti a lui. Anche molto forte quando si siede in panchinen.
1: Sì, perché?
2: Sì, perché preparava Osomaki.
1: Ma come?
0: No.
1: Mentre era lì
2: sushi tutto quanto,
1: poi te li lanciava?
2: Cioè, ho sognato che me li lanciava. Ho fatto venire una fame che non bastava i 7 litri di succo di cetriolo che ha preparato mammen.
0: Ma come? Helmut mangiava però.
2: Sì, Helmut era seduto in panchina nel Forbes.
1: A proposito di mammen, sì, abbiamo letto che i tuoi genitori hanno rifiutato il Royal Box.
2: Come? Beh, ragazzi, è un po' distante, no, avere un box a Londra, che si abita in Trentino. Cioè, non, ma è comodo, no. Un conto 100 metri da casa, ma...
1: No, il Royal Box era lì a Londra, era lì proprio per seguirti nelle partite,
0: era lì.
2: Ah, per averli vicini,
0: certo, certo.
2: Ah, con mamma che dice Yannick non sudare,
1: sì, solite cose,
0: metti la canottiera.
2: È meglio così forse.
1: ci sono dei tuoi fan da Vidalba in provincia di Sassari. Dicono che vogliono essere salutati da te, dal comitato Memorial Claudio Toldo di Vidalba. Sono tuoi ammiratori, quindi vogliono che tu li saluti.
0: Devi salutarli.
2: Grazie per l'affetto, li saluto in maniera calorosa e spero che loro possano seguire ancora il mio torneo, vuol dire che io vado avanti in qualche modo. E grazie per l'affetto.
1: Ci hanno mandato anche un video di un cinghiale che andava a rinfrescarsi nelle loro parti
0: e stava giocando a tennis.
2: Ma guardate che anch'io ho chiesto alla federazione di mettere una piscinetta a bordo campo.
0: Certo. Davvero?
2: Così possiamo rinfrescarci ogni tanto.
0: Immagino.
1: Il prossimo incontro è contro Struff.
2: Struff? Ma è un cartone animato?
1: No, è tedesco.
0: Ah,
1: è tedesco.
0: Ah, Struffen?
2: È gioco domani, mi sembra.
1: Domani. Sono i quarti, giusto?
2: Sì, credo di sì.
1: Ecco,
0: dai.
1: Un grande in bocca al lupo, Yannick.
2: Viva Lupen!

0: Stupida sfortuna, Fulminacci a Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia è la radio che ci fa cantare.
1: Avete scelto di cantare Ultimo, ti va di stare bene, reduce da questo grande successo di Tor Vergata.
0: Grandissimo.
1: Grandioso, quindi adesso vi vogliamo tutti a cantare insieme a noi, alzate il volume della vostra radio a palla e incidete un vocale cantando al 331-995-0095 lasciando anche il vostro nome e la vostra città. Pronti a cantare?
0: Prontissimi.
1: Ultimo, ti va di stare bene?

0: tanti anche stavolta.
1: E tu ci fai stare bene. Diciamo ultimo.
0: Un paio di messaggi. Buongiorno, mi ascoltiamo sempre anche in vacanza. Siete sempre con noi e mio figlio Alberto. Grazie. Ovunque andiamo, chiede sempre di mettere Radio Italia. Saluti dalla Sardegna, da Federica, Giuseppe, Alberto ed Edo.
1: Ciao ragazzi, buongiorno Radio Italia. Siamo Anthony, Veronica, Mayra e Antonio. Finalmente ce ne scappiamo al mare. Metteteci allegria con una canzone top. Lo
0: guarda,
1: faremo. Dopo lo facciamo.
0: Arrivare Alfa, perché c'è anche Alfa.

Coglioni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidinfast con carnitina. Carnidinfast, l'energia che fa per te.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero!
8: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
9: devi andare su deghi.it.
10: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
9: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
8: E poi devi cucinare per 16.
10: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
9: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare. Devi fidarti.
8: Perché se non devi, non ci credi.

0: 100%.
1: Vasco Residency Show, dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma, la più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
2: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
3: No, ho solo troppo tempo seduto.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostain.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon Pistacchio. È irresistibile.

0: si legge così.
1: Porno, bambole di pezza, Radio Italia, solo musica italiana, Radio Italia è la radio che ci fa cantare.
0: E si allora canta, si canta.
1: Sentiamo come ha cantato Ti va di stare bene di Ultimo Valerio.
2: Che non...

0: che non ricordo più, non domini al cielo, se dentro ci sei tu, ti va di stare bene. Ciao Radio Italia, Valerio da Roma.
1: Ciao, ciao Valerio. Valerio, complimenti.
2: Bravo,
1: Valerio.
2: Bravo, caro Valerio, per esercitarti a cantare i più grandi successi di questa caldissima estate, ti regaliamo la nostra nuova doppia compilation Radio Italia Summer Hits 2026,
1: dove ci trovate 32 canzoni raccolte in due CD, la colonna sonora dell'estate 2026. Ci trovate Porno, che abbiamo appena ascoltato, delle Bambole di Pezza, Rolling Stones dei The Colors, Tu cosa fai questa sera di Noemi,
2: oppure Da Dio di Brescia, Comuni immortali di Achille Lauro e Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

0: America Inc., Gianna Nannini e Marrakesh. Abbiamo dei saluti.
1: Sì, salutiamo Gaia, 7 anni e mezzo, di Firenze al mare col babbo, il babbo grande

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Alla vigilia del vertice NATO ad Ankara, nuova provocazione di Trump a Meloni. In un post la foto della premier italiana e la scritta "serve un ordine restrittivo". Massiccio attacco russo su Kiev, almeno 9 i morti. Il Cremlino minaccia la Polonia, rifletta sulla sua sicurezza se produce droni per l'Ucraina. A Teheran

0: Corteo funebre per Khamenei nel terzo giorno di lutto, ieri l'omaggio di tre figli, ma Mojtaba ancora assente, verso nuovi colloqui con gli Stati Uniti l'11 luglio. Il 22enne che ha accoltellato uno sconosciuto a Milano confessa: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Oggi verrà interrogato dalla GIP, migliorano le condizioni del ferito. Pianificavano di drogare e stuprare moglie e compagne, scoperta una rete internazionale che organizzava le violenze, 57 arresti in 7 paesi, messe in salvo 158 donne. Caos treni per i lavori a un cavalcavia Firenze, fino a 6 ore per la tratta Roma-Milano. Caro carburanti, scaduto lo sconto sulle accise, il gasolio torna sopra i 2 euro. Torna Sky TG24 Live In, una giornata che lascia spazio all'attualità. Dalle 9.30 al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, incontri e dibattiti con ospiti nazionali e internazionali. Mondiali, Brasile eliminato dalla Norvegia, avanti l'Inghilterra, sospesa la squalifica di Balogun ed è polemica. Silverstone, Leclerc torna a vincere, Sinner ai quarti a Wimbledon.
1: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno, in Trentino Alto Adige statale 12 della Betone del Brennero c'è corsia chiusa a causa lavori sull'incrocio a Betone, direzione Passo del Brennero, confine con l'Austria. In Sardegna, sulla statale 131 Carlo Felice, rallentamenti causa lavori di manutenzione prima dell'incrocio Villanova Forru e dopo l'incrocio variante di Serrenti, direzione Cagliari. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Barletta Sud e prima di Trani Sant'Angelo, direzione incrocio Otranto, strada statale 173 delle Terme Salentine. In Toscana, sulla statale 1 via Aurelia, c'è corsia chiusa per fondo stradale dissestato dopo l'incrocio Pisa, statale 12 della Betone del Brennero e prima dell'incrocio Pisa Nord a 11 Firenze, Pisa Nord. In Sardegna, sulla statale 127 settentrionale Sarda, traffico rallentato, ci sono dei lavori di manutenzione dopo l'incrocio stazione di Fenosu e prima dell'incrocio di Osilo. Sulla statale 16 Adriatica, in Emilia-Romagna, lavori di manutenzione dopo Santa Maria Maddalena e prima dell'incrocio Pineta-Zadina. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio, non lasciarti guidare dalla distrazione. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Bossa Nostra, Gaia a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto il giorno.

vita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione.

0: bellissimo.
1: La differenza tra me e te. Tiziano Ferro, Radio Italia, solo musica italiana. Dobbiamo salutare Giulia da Verona.
2: Giulia da Verona, sì.
1: E dice: ciao, buongiorno piccolini, volevo dirvi che ho superato l'esame di chirurgia di 2 settimane fa. Il vostro in bocca al lupo è stato fondamentale. Grazie
2: fantastico.
1: A te Giulia, sei stata bravissima.
2: Brava Giulia, congratulazioni, complimenti.
1: Allora, ieri il Messico è stato, abbiamo detto, il Brasile eliminato dalla Norvegia, e anche il Messico dall'Inghilterra. E i mondiali non vedremo più le tifose che avevano, le tifose messicane, che avevano lanciato una challenge definita di fratellanza. In pratica bisognava cercare di dare più baci possibili ai tifosi delle nazionali avversarie.
2: Sì, io volevo andare a vedere una partita del Messico
1: e niente,
2: ogni bacio doveva essere filmato e postato sui social. Tra i commenti più esilaranti c'è chi si è rammaricato ancora di più per la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali.
1: Qualcuno anche ha scritto: non c'era Savi.
2: Vabbè.
1: Cari piccolini,
2: perché?
1: Voi
2: perché?
1: A quale cantante italiano o italiana dareste un bacio? Oggi è anche la giornata internazionale del bacio, quindi fatecelo sapere con un SMS o un WhatsApp.
2: Come sempre al 331 99.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Allora, ci siete?
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
13: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
12: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
13: Ottica De Menego, vedere bene

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
0: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostel.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e da giovedì, aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
4: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
7: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
6: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: Yeah, uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Summer Funk, Summer Funk. Francesco Gabbani a Radio Italia, solo musica italiana. E a chi, a quale cantante italiano dareste un bacio?
1: Italiano o italiana?
0: O sì, italiana, sì, certo, maschi, dipende. Femmine, sì, ecco. Sì,
1: 331-995-0095, Lia da Spilimbergo, Pordenone. Buongiorno, buon inizio di settimana a tutti. Direi ad Achille Lauro per la sua sensibilità, Ermal Meta per la grande empatia, Marco Mengoni per il suo bellissimo sorriso. Va bene.
0: Tre baci.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ciao piccolini, io bacerei sicuramente Marrakesh, il massimo. Silvia da Bergamo, ciao Silvia.
1: Patrizia da Bologna, l'artista a cui darei un bacio è Renato Zero. Abbracciarlo e baciarlo e dirgli che la sua musica mi ha salvato.
0: Buongiorno piccolini, io darei più di un bacio ad Eros Ramazzotti, spero prima o poi almeno di incontrarlo, una sua fan sfegatata, Marianna da Palermo.
1: Eh sì, Eros che questo weekend ha assistito con Michel Hunziker, i due genitori hanno, sì, assistito al matrimonio di Aurora.
0: Ufficializzato da Sara Daniele,
1: figlia di Pino Daniele,
0: perché loro sono
1: molto amici,
0: molto amiche da tantissimi anni.
1: Sì, tanti auguri Aurora Ramazzotti, e sono cose della vita in effetti. Eros, sì. Ramazzotti, Tina Turner.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: vederti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera?
2: Questa sera?
1: È la domanda di Noemi.
2: Guardo Spagna-Portogallo.
1: Ah sì, è bella, bella, bella partita. Ma ci sono i vostri messaggi? A quale cantante italiano dareste un bacio? 331-995-0095. Clarissa da Lodi, buongiorno, darei senza dubbio un bacio a Francesco Gabbani, un ragazzo colto, educato, alla mano, un vero professionista e anche molto affascinante. Un abbraccio a voi, grazie.
2: Grande Francesco. Francesca da Roma, vabbè, Neck, che invecchiando è diventato ancora più bello.
1: Buongiorno, darei un bacio ad Achille Lauro e Max Pezzali e un mega abbraccio a Laura Pausini, sperando di incontrarli di persona. Sara da Carsano al Campo.
3: Damolo vaso.
1: No.
3: Sì, dai.
1: Vade retro.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Corri da Troni!

0: meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, Maxibon Classic in confezione da 8 a soli 3,89 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
9: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
10: La senti?
11: Nel.
10: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
11: Nel.
10: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
4: E per un giro in scooter al tramonto?
3: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Poesia.
1: Poesia, Salda Vinci. A Radio Italia solo musica italiana. A quale cantante italiano italiana dareste un bacio? 331-995-0095. Un bacio, anche più di uno, lo darei a Giorgia, che oltre a essere una delle più brave cantanti italiane, è pure una donna molto sexy. Ciao Mike da Milano, Venezia. E aggiungerei anche una cenetta. Devi però chiedere a Emanuel Lo se tutto ciò è possibile.
0: Beh, se viene anche lui si può fare.
1: Può essere, sì.
0: Alessandra da Pordenone, buongiorno piccolini, io sono fedele a Cesare Cremonini.
1: Va bene, ok.
0: Va benissimo.

0: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, sabato sera a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ci colleghiamo con voi a Arenella Resort, dove c'è Paoletta.
2: Avete detto bene, ragazzi, sono al voi Arenella Resort. Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno. Ciao Paoletta.
2: È bellissimo perché mentre vi parlo saluto gli ospiti che passano. Ciao.
1: Salutaceli.
2: Che vanno verso il mare, verso la piscina. Sai, comincia a vivere il villaggio a quest'ora, ci si sveglia con calma. Infatti. Si fa tutto con calma. Come state?
0: Bene, grazie.
1: Tu benissimo.
0: Tu direi, infatti, come ha detto Antonio, benissimo sicuramente.
2: Beh, ma soprattutto abbiamo avuto molta fortuna ieri, perché abbiamo inizialmente maledetto il volo che avevamo molto presto la mattina per Catania, perché è quello l'aeroporto che si sceglie per venire all'Arenella, siamo vicino a Siracusa, e quindi siamo partiti prestissimo. Siamo arrivati e abbiamo visto l'Etna arrabbiarsi moltissimo, ma e dopo di noi l'aeroporto in parte è stato chiuso e tanti sono stati dirottati su Palermo, insomma è stato complicato,
0: certo.
2: Però noi tutto liscio come l'olio proprio grazie a quel volo molto presto la mattina.
0: Ecco, vedi, alla fine è servito.
2: Sì. C'è qualcuno
0: presto.
2: Anche che non è tornato, che doveva partire ed è tornato qui in villaggio aspettando la riapertura dell'aeroporto, quindi ha prolungato la vacanza.
1: Gli è andata bene alla fine, insomma. Va bene, Paoletta, prontissima.
2: Pronta!
1: Con voi fino a mezzogiorno salutiamo Max Pierucci, Luca Camorce, regia.
3: Arrivederci.
1: Arrivederci, Cici.
3: Saluto anche io. Risentirci domani mattina. Voglio ringraziare tutti voi perché, come al solito, veramente ci riempite d'affetto. Grazie, grazie piccolini. Roberto, lasciaci con questa bella citazione.
1: Oggi, giornata internazionale del bacio, vi lascio con una frase di Alda Merini: beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere per cibarsi dei sogni. Sono

io e te. Senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Alla vigilia della vertice NATO ad Ankara, nuova provocazione di Trump a Meloni in un post, la foto della premier italiana e la scritta «Serve un ordine restrittivo». Massiccio attacco russo su Kiev, 10 morti, oltre 40 feriti, il Cremlino minaccia la Polonia, rifletta sulla sua sicurezza se produce droni per l'Ucraina. A Teheran corteo funebre per Khamenei nel terzo giorno di lutto, ieri l'omaggio di tre figli, ma Mojtaba ancora assente verso nuovi colloqui con gli Stati Uniti l'11 luglio. Il 22enne che ha coltellato uno sconosciuto a Milano confessa: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio». Oggi sarà interrogato dal GIP, migliorano le condizioni del ferito. Caos treni per i lavori a un cavalcavia a Firenze fino a 6 ore per la tratta Roma-Milano. Caro carburanti, scaduto lo sconto sulle accise, il gasolio sale sopra i 2 euro. In arrivo una nuova ondata di calore sull'Italia, inizia una settimana all'insegna dell'AFA, temperature in aumento con picchi di 38 gradi mercoledì, la giornata più calda. Sky TG24 Live In torna a Milano dalle 9.30 al Teatro Lirico Giorgio Gaber, incontri e dibattiti con ospiti nazionali e internazionali. Mondiali, Brasile eliminato dalla Norvegia, avanti l'Inghilterra, sospesa la squalifica di Balogun ed è polemica, a Silverstone vittoria di Leclerc, Sinner ai quarti a Wimbledon.
0: Sky TG24 Live In Milano, 6 luglio, in collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Riparte la nostra settimana oggi, lunedì 6 luglio 2026, ed è Santa Maria Goretti. Luca Ward in vostra compagnia. Questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo subito le nostre stelle. Ariete. Oggi la conquista più difficile si arrenderà alla vostra seduzione, ma se volete costruire un rapporto duraturo, liberate le vostre energie interiori e date spazio alla fantasia. Chi vive un rapporto consolidato potrà realizzare un progetto che aveva in mente da qualche tempo. Toro. La luna in trigono vi costringerà a sfoderare il meglio delle vostre energie, sfidandovi in una gara di resistenza con gli altri. Vincerete facilmente, ma pagherete con un po' di nervosismo. Attenzione alle lusinghe di una persona che potrebbe non essere sincera. Gemelli. Disorientati dalla luna dissonante, oggi perderete in razionalità e senso pratico, ma guadagnerete in adattabilità e pazienza. Non si escludono sbalzi d'umore del partner che misureranno il vostro livello di sopportazione con provocazione. Cancro. Oggi sarete un po' preoccupati. Ricordate che Mercurio è un alleato prezioso che vi darà l'energia necessaria per risolvere qualsiasi inconveniente. Le relazioni affettive saranno molto intense e questo gioverà alla vita di coppia. Leone. Il vostro cielo sarà ricco di astralità seducenti e per niente faticose, con potenzialità che sono quasi un invito alla spensieratezza. Il vostro fisico richiederà un sereno impegno, libertà, tranquillità, ma anche sollecite cure e attenzioni premurose. Vergine. La giornata suggerisce prudenza, circospezione, un modo di muovervi e di agire all'insegna della calma. Non è il momento migliore per esporvi o per attuare cambiamenti. Prendete tempo o almeno rinviate le decisioni che non sono così urgenti. Bilancia. Dopo grandi impegni riuscirete ad ottenere i risultati che attendete da qualche tempo, sia nella vita privata sia in quella professionale. Le soddisfazioni maggiori arriveranno nel campo sentimentale. Chi vi ama veramente accetterà le vostre proposte senza incertezze. Scorpione. Una certa vivacità nell'ambiente e troppe chiacchiere intorno a voi potranno trasformarsi in tensioni inutili, dannose e forse distruttive. In amore sarete messi alle corde da qualcuno, non lasciatevi ingannare da lusinghe o da false promesse. Sagittario. Nettuno annuncia conflitti sul lavoro. Non sarete disposti a fare da capro espiatorio per chi cercherà di imputarvi errori e responsabilità che non vi spettano. La ragione è dalla vostra e se manterrete la calma riuscirete a dimostrarlo con facilità. Capricorno. Impegnatevi in qualcosa di creativo in cui le vostre doti risaltino e vi facciano sempre più apprezzare da tutti. A regalarvi un po' di riposo ci penserà Venere con i suoi maliziosi ammiccamenti che fanno prevedere numerose emozioni. Acquario. Risposte precise e tempestività nell'operare saranno ottime carte da giocare per ribaltare a vostro favore una situazione deludente. Contagiati dall'entusiasmo che dimostrate, il partner non si tirerà indietro di fronte ad una vostra proposta, insolita ma appassionante. Pesci. La luna movimenterà la vostra vita, conoscerete l'intensità di una spinta passionale e il malessere dovuto ai morsi della gelosia. Buone notizie dal fronte del lavoro. Il momento è ottimo per mettere in cantiere progetti interessanti e consigliati. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Prima di lasciarvi, eccola la frase della canzone misteriosa. Stringimi ancora, come quella volta in spiaggia. Da Luca Ward una buona giornata a tutti e buon divertimento. Con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao!

insieme ad Elisa su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno da Paoletta, sono qui insieme a Lidia. A Milano chi c'è? C'è Paolo Cologno Monzese. Saremo insieme per 3 ore, noi siamo in diretta dal Voi Arenella Resort. Questo vuol dire, tradotto, che siamo sì effettivamente in un posto bellissimo, nel bel mezzo di un giardino veramente stupendo, con ulivi, palme di ogni tipo, poi c'è il mare, la piscina, e uno si chiede, vabbè, ok, te la tiri, e noi che cosa ci guadagniamo? Ci guadagnate, perché quello che facciamo qui lo portiamo anche a voi. In più, oggi è lunedì, a noi sembrerà un'eterna domenica per tutta la settimana, ma lo so, oggi è lunedì e voglio farvi cominciare bene la settimana. E come si fa a cominciare bene la settimana? Abbiamo voglia di stare all'aperto, abbiamo voglia di musica dal vivo, abbiamo voglia di partecipare, e io vi darò nell'arco delle nostre 3 ore quotidiane insieme la possibilità di prendere parte ad uno degli eventi dell'estate, quello che viene definito proprio un summer party. Quindi l'invito è di stare molto attenti, di tenere sempre pronto il numero nostro 331 995 0095, perché arriverà il momento per portarsi a casa i biglietti per andare a vedere Jovanotti. Ormai l'ho detto, volevo farne una sorpresa, ma ve lo anticipo. E iniziamo anche con Diamante, lui è Zucchero.

0: Diana, che belli che siete che mi inviate le foto per testimoniare il fatto che state andando a vedere la musica dal vivo, come per avere più diritto per riuscire a conquistare i biglietti che vi regalerò oggi. Voi rimanete belli connessi e tenete pronto il 331 995 0095.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: I regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Aperti anche domenica 12.
7: Dettagli in negozi su demenego.it.
8: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
11: Deghi arredare casa?
12: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
13: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
14: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
13: E te lo porto io! Deghi provare!
11: Deghi fidarti!
13: Perché se non Deghi, non ci credi!
15: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
16: Ma che male, di nuovo la schiena.
17: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
16: No, ho solo troppo tempo seduta.
17: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
16: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostel.
18: C'era un ragazzo.
19: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
20: Fattima dare dalla mamma.
19: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
21: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
22: Fai leva sui miei desideri, eh?
21: Veramente faccio leva sull'IVA.
22: Leva sull'IVA?
21: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
22: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
21: Ce li leva?
22: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
21: Leva l'IVA.
22: E i pensieri.
21: Solo a luglio, solo da
23: Iperceramica.
24: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

Gianni Morandi, Alessandra Moroso, Hit Parade su Radio Italia, solo musica italiana, e siamo in diretta dal Voi Arenella Resort dalla Sicilia, e abbiamo ancora nel cuore il nostro show Radio Italia Live, il concerto che abbiamo tenuto al Foro Italico così pochi giorni fa, sempre in Sicilia. Tra i vari artisti c'era anche Ernia, che stiamo per ascoltare, e nel backstage del Foro Italico a Palermo la nostra redazione ha messo, diciamo così, Ernia a dura prova, perché cosa hanno fatto? Conoscendo la sua passione per il calcio, gli ha chiesto di giocare i mondiali di Ernia, di scegliere delle canzoni, e le canzoni sue si sfidavano a eliminazione diretta: preferisci questa o l'altra, più questa o l'altra, e arrivando fino ai quarti della finale, delle finali. E dopo alcune scelte ha scelto proprio la vincitrice, ha decretato la canzone vincitrice e ha giustificato la scelta con una delle mie canzoni meglio riuscite, sia a livello di testo che a livello di coinvolgimento personale. Questa la sua motivazione, e la canzone prescelta era Per te, che ascoltiamo. Ernia su Radio Italia, solo musica italiana.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Mamma non mamma, madame su Radio Italia, solo musica italiana in diretta dal Voi Arenella Resort dalla Sicilia. E ora l'appuntamento con il vivere bene che dedichiamo alla salute e al benessere. Allora, parliamo di salute cardiovascolare, longevità, cosa serve, la sana alimentazione che è fondamentale e quali sono i cibi che aiutano a fare la pulizia delle arterie. Il pesce azzurro, che andrebbe mangiato perlomeno due volte a settimana, come le alici, no, ad esempio, è una miniera di grassi buoni che agiscono sul sangue, lo fluidificano, riducono i trigliceridi e proteggono dalle infiammazioni croniche. Poi frutta e verdura fresca, almeno 5 porzioni al giorno, 5 sono tantissime, però quello dovremmo fare per avere potassio, che rilassa le pareti dei vasi sanguigni e aiuta a mantenere la pressione arteriosa a livelli di sicurezza. Quindi pesce azzurro due volte a settimana, 5 porzioni al giorno di frutta e verdura, cereali integrali e legumi che aiutano a rallentare l'assorbimento degli zuccheri evitando i picchi di insulina. E che cosa dobbiamo evitare? Ma quello lo sappiamo già, le cose che ci piacciono di più: il sale nascosto, quello che non aggiungiamo ma che è presente in alimenti come dadi da brodo, sughi pronti insaccati, quel salame che vi piace tanto, gli alcolici che hanno un effetto tossico sulle cellule cardiache se consumato in eccesso, naturalmente, grassi saturi come carni rosse molto grasse, burro, formaggi eccessivamente stagionati, oppure quella meraviglia dei fritti.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, assorbenti Tena Discreet a soli 2,29€.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750€ in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033€, 33 rate mensili da 99€, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88€. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750€.
9: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Allora, ci siete? Siete caldi?
12: Acquavira ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
13: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
14: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
13: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
15: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
16: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
17: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
16: Oh, Contacta, adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29€. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
20: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito...

0: Zalando.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Ma che male, di nuovo la schiena.
6: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
5: No, ho solo troppo tempo seduto.
6: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
7: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel.
8: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

In viaggio verso il paradiso, Achille Lauro su Radio Italia, solo musica italiana con Paoletta Lidia vicino a me e Luca Camorcia da Milano. Avevo detto Paolo prima, in realtà c'è Luca Camorcia. Allora, arriverà un nuovo aggiornamento di WhatsApp e grazie a questo sarà possibile prenotare il proprio nickname. Ti chiami Paola Pelagalli, vuoi mettere Paoletta, potrai farlo. Si comparirà ufficialmente sull'app di WhatsApp, perché ha annunciato queste introduzioni dei nomi utente e che permetteranno di mostrare, appunto, di non mostrare per forza il proprio numero di telefono quando si chatta con contatti sconosciuti, magari all'interno di un gruppo, quando sapete di essere in un gruppo ma non volete far vedere il vostro numero a tutti, potrebbe apparire semplicemente il vostro nickname. E quindi questo nome utente permetterà anche agli altri utenti di trovarci, ma volendo si potrà inserire un codice di sicurezza per essere raggiunti solo da chi vogliamo noi. E il nickname dovrà essere univoco, ed essendo gli utenti di WhatsApp circa 3 miliardi, bisogna attivarsi subito per scegliere il proprio prima che se lo prenda qualcun altro. E per velocizzare l'operazione, WhatsApp metterà a disposizione dei clienti anche un generatore automatico di opzioni personalizzate tra cui scegliere. Se il vostro nome già è sparito, allora vi darà dei suggerimenti, come succede in 100.000 altre app quando il vostro nome è stato già portato via. Quindi scatta l'ansia del nickname per WhatsApp, ma questo aggiornamento ci sarà, quindi non credo che si possa fare adesso per tutti. Magari sapete come accade, che qualcuno viene inserito nella lista e può già farlo e altri poi arriveranno dopo. La corsa per il nickname di WhatsApp comincerà molto presto, ma noi ce la prendiamo comoda con Sinceramente, c'è Annalisa.

Corpi Celesti, Giorgia su Radio Italia, solo musica italiana, tanti al 331 995 0095. Ad esempio, io Paoletta ti ascolto dalla spiaggia via app, ma più tardi passerò sotto il balconcino tipo Romeo e Giulietta, ma al contrario. Ale da Palermo al Voi Hotel, quindi è qui, è presente al Voi a Renella Resort, e ci vediamo poi più tardi. Da Sondrio, con furore, scrive qualcuno che non si firma, mannaggia, in viaggio verso la bella Marzamemi, che tra l'altro è qui vicino a noi, in 20-30 chilometri credo più o meno. È un posto bellissimo della Sicilia, un paesino tutto colorato, veramente un borgo di pescatori che è turistico ma è stupendo. Quindi buona giornata dedicata alla scoperta della Sicilia e proprio di queste zone della Sicilia. E su Radio Italia, solo musica italiana, sono le 10 in punto. Sono

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale, buon lunedì 6 luglio 2026. Larissa Iapichino nell'atletica leggera stabilisce il nuovo record italiano del salto in lungo 7,12, superando di un centimetro chi? La sua mamma, la mitica grandissima Fiona May. Monopattini, ti devi assicurare se vuoi monopattinare. Tra 2 settimane, il 17, scatta l'obbligo dell'RC auto per chi usa i monopattini. La società di sharing si sono già adeguate alla nuova normativa, ma resta da capire come si comporteranno 1 milione circa i privati monopattisti che li utilizzano e che devono o dovrebbero usare anche il casco e il targhino. A proposito di traffico, lo fermano mentre guida usando il telefonino vicino Milano a Brugherio. Lui che fa? Spinge via malamente gli agenti e scappa. Si becca una maxi multa, la patente ritirata e si spera fatta a pezzettini e un sacco di denunce. Ma ne valeva la pena comportarsi così? Bah. Svuota il conto con intestato, il figlio deve restituire al padre oltre 134.000 euro. Frega a papà. Deve rimborsare. Il tribunale di Rimini lo ha condannato a restituire questa somma, in tutto 180.000 euro. Mattarella, Trump, insieme per la pace, il momento di sfide senza precedenti. Il 4 luglio, patrimonio della libertà e dei diritti, ha detto Mattarella. Intanto però il tycoon pensava ad altro, ha attaccato di nuovo la Meloni pubblicando un'immagine della Premier in cui lei lo guarda, pare estasiata, pesantissima l'ironia scritta. Per lei ci vuole un ordine restrittivo, inevitabili i commenti. Il Papa va in vacanza, a riposo fino al 27 luglio, stoppa le udienze, ovviamente a Castel Gandolfo. I 60 anni del WWF, sfide per l'ambiente, è nato sotto la guida del bravissimo e commovente Fulco Pratesi. Ucraina, i droni hanno attaccato l'aeroporto militare della Crimea occupata, usato dalla Russia. Estate, l'Italia si conferma la regina europea del turismo anche per

0: questa estate qua. Prenotazione di alloggi alla top, segnala il Ministero del Turismo. Dice l'affascinante, bravissima e spezzante Francesca Fialdini: ho fatto un post per evidenziare quanto siamo ridicoli quando diventiamo schiavi delle aspettative degli altri. Qualsiasi cosa il mio look comunichi, sto parlando di come mi sento io nel profondo. Interessante. Lo sport, il tennis, a Wimbledon avanza Sinner, che è nei quarti e se la vedrà col tedesco Struff. Negli ottavi oggi in campo Cobolli, la Paolini e Bolelli Vavassori nel doppio. Il calcio, caroselli e feste a Foggia per la qualificazione del Marocco ai quarti dei mondiali. Grande gioia per le strade pugliesi. A Foggia è scoppiata la gioia con centinaia di cittadini marocchini scesi in piazza a festeggiare. Intanto da segnalare l'eliminazione del Brasile di Ancelotti da parte della Norvegia. Il calcio comunque sì, il mondiale va avanti, ma il mondiale sì, è il mondiale del calcio del mondo, ma senza l'Italia, beh, è solo un giramondo. Bene, siamo giunti al termine, ancora un cordiale saluto, a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. La settimana si apre con un campo di alta pressione stabile, ben consolidato sull'Italia, garanzia di tempo soleggiato e clima caldo. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud, senza fenomeni di rilievo, mentre le temperature saranno in generale aumento. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, soltanto qualche isolato rovescio potrà interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Mamori.
1: I Pinguini Tattici Nucleari, Romantico ma muori su Radio Italia, solo musica italiana. E poco fa abbiamo ascoltato Romantica di Ultimo, ma cosa ha fatto Ultimo? Mamma mia, veramente ha sconfitto ogni record. Il giorno che aspettava Ultimo per citare il suo album, ancora primo in classifica, è arrivato. E sabato, come avrete visto e letto, a Tor Vergata a Roma, ha fatto il suo concerto davanti a 250.000 spettatori. E ha scritto una pagina di storia, è diventato l'artista italiano con il concerto dal maggior numero di spettatori paganti, quindi in un unico concerto 250.000 spettatori paganti. E sono stati tanti gli articoli, i post sui social, ma tra tutti quello che probabilmente si è evidenziato naturalmente di più è stato quello di Vasco Rossi, che ha scritto: sono davvero felice per Nicolò, ogni record è fatto per essere battuto, largo ai giovani ed è giusto così. E ha postato anche alcune loro foto insieme, quindi ha ammesso la sconfitta, se di sconfitta si può parlare, perché sono paragoni che non esistono, perché i concerti dipende da quando li fai, è tutto relativo. Però è bellissimo quello che Vasco Rossi ha detto per Ultimo.
2: Disco Italia.
3: Disco Italia è Hippie Yayo, però anche no, DJ Ax.
4: 1, 2,

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: su Radio Italia, solo musica italiana. C'è dell'ansia qui, perché ciao Paoletta, hai già assegnato i biglietti per Jovanotti? Ho spento l'app per un attimo. No, non ancora.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma, la più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: I regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Ma che male, di nuovo la schiena.
10: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
9: No, solo troppo tempo seduto.
10: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
9: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
6: È arrivata!

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Radio Italia, solo musica italiana, e adesso questo è l'appuntamento con Enzo Miccio, Radio Italia Style. Buongiorno Enzo.
1: Buongiorno Paoletta mia, so che non sei a Milano e quanto ti invidio. Dove sei?
0: Fai bene ad invidiarmi, perché sono in una zona bellissima della Sicilia, vicino a Siracusa, al Voi Arenella Resort, quindi zona Marzamemi, Siracusa, appunto. Si sta tanto bene.
1: Io ho la Sicilia nel cuore, nel cuore. L'anno scorso ho trascorso delle vacanze meravigliose, non è detto che anche quest'anno non ripeta qualche giorno nella splendida isola che insomma
0: che amiamo tanto,
1: dove c'è il sole, il mare, i siciliani bellissimi e cucina strepitosa. Allora, oggi ci scrive qualcuno
0: a denso.miccio@radioitalia.it, Giorgia, che dice: ciao Enzino, ti scrivo da Salso Maggiore Terme. Prossima settimana io e mio marito Claudio festeggeremo 10 anni di matrimonio, ma cosa organizzare? Mi dai qualche spunto originale? Grazie mille, buona estate, Giorgia.
1: Cara Giorgia, non so se quello che sto per dirti è originale, ma per me, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda quello che ho fatto da anni, è piuttosto rivoluzionario per quello che ti sto per consigliare. Innanzitutto voglio dirti una cosa, Giorgia: il successo di una festa non è dato solamente dallo spunto originale, da quello che organizzi, dai fiori che metti, dalle candele, da ciò che fai mangiare. Il successo è dato dalla qualità degli ospiti che tu, cara Giorgia, coinvolgerai nel tuo evento. Ma questo lo dico da sempre anche ai miei clienti quando organizziamo un matrimonio, una festa o un anniversario, eccetera. Gli ospiti faranno la differenza. Intorno a te solo persone che hanno voglia di festeggiarti, hanno voglia di divertirsi, hanno voglia di stare con te, circondarti del loro affetto, della loro gioia e della voglia di divertirsi. E questa cosa ve la dovete imprimere bene nella testolina, altrimenti non c'è festa dove potete spendere quello che volete, potete organizzare quello che vi pare, e il successo non arriva, perché non c'è coesione, non c'è voglia di stare insieme, non c'è quell'energia speciale che fa decollare la serata. E questa è una premessa fondamentale. Io che cosa voglio suggerire? Un bellissimo karaoke. Eh sì, un karaoke con un LED wall gigante, con tutti i testi delle canzoni e musica

0: ovviamente facile per tutti, per far divertire, perché il successo è coinvolgerli, non avere i propri ospiti come se fossero statuine che devono assistere a uno spettacolo. No, i protagonisti insieme a te, cara Giorgia, devono essere loro. Ricordatevi che il cibo, l'atmosfera sono cose importanti per le quali io mi batto da una vita, ma quello di cui abbiamo bisogno è star bene, è leggerezza, spensieratezza. Abbiamo delle vite difficili e quando c'è l'occasione di star bene e voglia di festeggiare, dobbiamo farlo. E poi soprattutto non risparmiate sul fotografo e il video operatore, i ricordi devono rimanere. Dobbiamo cercare di fotografare non solo col cellulare, che poi ce le perdiamo queste foto col cellulare, ci vuole un operatore, un professionista, un fotografo, un video operatore che ci dia del materiale che possiamo conservare per sempre. Festeggia bene, cara Giorgia, e mandaci delle foto.
1: Ciao Enzo, grazie.
0: Ciao,
1: che
0: Paoletta,
1: bello il tuo entusiasmo.
0: Domani.
1: Ciao, domani.

0: musica italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Chiamami ancora amore. Roberto Vecchioni su Radio Italia, solo musica italiana, in diretta dal Voi Arenella Resort.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici, ma rallenti ogni tanto?
4: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
7: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in

0: barca e DJ set sotto le stelle.
1: A volte la realtà supera persino l'AI. È Oli e Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
4: Ma che male, di nuovo la schiena.
5: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
4: No, ho solo troppo tempo seduto.
5: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
6: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando, sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
7: Yahoo! C'è nessuno!
8: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, dentifrici Sensodyne Ripara e Proteggi a soli 3,29 euro.
16: Famila, con noi sei in famiglia.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta.

Giovanotti Alfa su Radio Italia, solo musica italiana, ve l'ho promesso, doveva essere un lunedì speciale da non dimenticare perlomeno per uno di voi, perché allora innanzitutto vi ricordo la nuova avventura di Giovanotti. Il 7 agosto da Olbia partirà con il Giova Summer Party 2026, l'Arca di Lorè, che è una festa itinerante con balli, colori, energia, gioia, tutti con il protagonista ovviamente Giovanotti, come volano i fogli. E dopo la Sardegna l'Arca farà tappa in Abruzzo, in Puglia, in Calabria, Sicilia, Campania e poi arriverà al Circo Massimo nella capitale il 12 e il 13 settembre. Noi di Radio Italia, solo musica italiana, siamo la radio ufficiale di Giova Summer Party 2026, l'Arca di Lorè, e oggi vi do la possibilità di portarvi a casa due biglietti per la grande festa del 22 agosto a Catanzaro, alla Calabria Music Arena. A chi andranno questi biglietti? A chi scriverà, ma velocemente però, Giova Summer Party più il suo nome e la sua città al 331 995 0095. Fatelo subito, immediatamente, sarete in tantissimi, quindi scrivete Giova Summer Party, il nome, la città, 331 995 0095. E ora Costiera Amalfitana, Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

sarà felicissima. Annalisa da Catanzaro ce l'ha fatta, andrà il 22 agosto nella sua Catanzaro a vedere Jovanotti, il Jova Summer Party 2026, l'Arca di Lorea, la Calabria Music Arena, e si porterà dietro il marito Mario, Annalisa e casalinga, e festeggeranno insieme questo momento indimenticabile. Annalisa, lo dico anche a te, ti raccomando, fai foto e mandamene perlomeno una, vi voglio vedere insieme divertiti proprio al concerto di Jovanotti. È su Radio Italia, solo musica italiana, le 11:01.

0: domenica.
1: Buona domenica, safe su Radio Italia, solo musica italiana. Questo è un periodo in cui tante persone affrontano una paura, perché per andare in vacanza bisogna prendere l'aereo e tantissimi hanno paura di volare. Come una volta mi ha detto un comandante, l'unico modo per superare la paura di volare è volare. Non c'è alternativa, se vuoi superare quella paura devi farlo e basta. C'è chi va anche dallo psicologo, chi fa terapia, insomma l'affronta la cosa. Ma che cosa succede all'aeroporto di Skopje, che è la capitale della Macedonia del Nord? C'è un dipendente dell'aeroporto che è veramente speciale, che ha un ruolo, lui si chiama Dino, indossa un gilet blu che lo identifica come cane zen, perché non è una persona, è un golden retriever di 4 anni ed è un cane da terapia ed è stato proprio ciao scusate ma continuano a passare persone che vanno al mare, perché noi siamo al Voiare nella resort dalla Sicilia, è stato addestrato proprio per offrire conforto ai viaggiatori, aiutarli a rilassarsi prima di prendere un volo, ed è un momento per tantissimi di grande ansia, più che il volo stesso è proprio il momento subito prima. Me lo potrete confermare al 331 995 0095. Chi parte da Skopje trova Dino pronto a consolarti, perché lui ama proprio fare amicizia, il contatto con le persone, ovviamente non è da solo, è accompagnato dalla sua addestratrice e spontaneamente cerca il contatto, se non c'ha voglia non lo fa, ecco. E questa iniziativa è stata molto apprezzata dai passeggeri, perché pensano proprio che la presenza del cane sia un aiuto concreto per affrontare il viaggio con maggiore serenità. Mi fa venire in mente tutto questo il volo che ieri abbiamo preso per venire a Catania e poi qui al Voiare nella resort, c'era il volo ovviamente pieno di bambini e alcuni di questi erano incontrollati e incontrollabili, magari controllabili sì ma non incontrollati, si sentivano tantissimo, ma c'era anche un cagnolino e il cagnolino non si è mai sentito e proprio ti faceva venire voglia di coccolarlo. Insomma, tanto dipende anche dall'educazione. E ora ascoltiamo invece un artista che si chiama Cioffi e che abbiamo imparato a conoscere ultimamente. Questo è il suo nuovo singolo che si chiama Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

soldi Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana. Sì, ti voglio aiutare, Edward da Rimini Bellaria, perché dice fa il corriere, ci ascolta tutti i giorni e ha appena sentito che parlavo di un volo dove c'era anche un cagnolino. E a proposito di questo mi chiede: ma quale compagnia aerea era? Perché io non riesco a trovarne una che mi possa far portare il mio cagnolino. Edward, vale per l'Italia ma vale per tutti i paesi. Mediamente sono le compagnie di bandiera che lo fanno, che ne so, Lufthansa per la Germania, ITA per l'Italia e così via. È più semplice ed è anche possibile far volare i 14enni da soli, no? E quindi compagnie di bandiera, quelle low cost difficilmente troverai l'opportunità di farlo. Stiamo per ascoltare Laura Pausini. A fine giugno ha raggiunto un traguardo incredibile, è arrivata a toccare la sua musica quota 8 miliardi di stream in tutto il mondo. Ha scritto in un post: insieme possiamo, per ringraziare i suoi fan. Sta pubblicando diverse gallerie di momenti legati al suo ultimo tour mondiale. Ora è in pausa, però presto riprenderà i concerti a partire da ottobre nei principali palazzetti italiani. E l'ascoltiamo con La mia banda suona il rock.

0: La sua versione della mia banda sono il rock di Laura Pausini, grazie Diego da Bordighera, perché risponde anche lui ad Edward che chiedeva lumi a proposito del portare i cagnolini di piccole taglie in cabina in aereo, e lui segnala che ha fatto un volo da Genova a Roma con Volotea con Ulisse, e Ulisse è un cagnolino Yorkshire.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, birra Bavaria 8.6, lattina da 50 cl, a solo 1,19 euro.
7: Famila, con noi, sei in famiglia.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
12: I regali di Natale.
13: Ma è piena estate.
12: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
14: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
15: Nen. La senti?
16: Nen.
15: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
16: NEN.
15: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Radio Italia Live, il concerto. Il nostro evento del 28 giugno al Foro Italico a Palermo sta per tornare. Domenica 12 luglio dalle 21 su Radio Italia TV.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, Elettra Lamborghini su Radio Italia, solo musica italiana, in diretta dal mare, in diretta dalla Sicilia, dal voi Arenella Resort. E mi piace poter pensare a cose molto distanti da noi, e quando leggo articoli del genere mi piace anche condividere, perché nel deserto del Sahara, dove dice che cosa vuoi che ci sia nel deserto, niente, ma in realtà non è così, perché sono stati rinvenuti dei frammenti di un meteorite misterioso, e poi è stato fatto uno studio che proverebbe che questi frammenti arrivano da un pianeta perduto che 4 miliardi e mezzo di anni fa era intorno al Sole, e i ricercatori dicono che questo pianeta perduto potrebbe aver raggiunto oltre 1800 chilometri di raggio, quindi con dimensioni paragonabili a quelli della Luna, e forse si avvicinava a quelle di Marte, e si sarebbe distrutto per un evento catastrofico, un impatto con un altro corpo celeste che avrebbe fatto in modo che si rompesse in mille frammenti, e si sarebbero sparsi per tutto il sistema solare questi frammenti. Alcuni sarebbero caduti sul nostro pianeta, magari sono anche altrove, però se nel deserto del Sahara trovi qualcosa di insolito lo noti, perché diciamo che non c'è nient'altro. A me fa venire la pelle d'oca un racconto del genere, anche se è accaduto così tanto tempo fa. E noi invece ci dedichiamo al presente, a Volevamo solo essere felici di Francesco Gabbani.

0: Businessman, la stavo cantando ma non è abbastanza. Businessman, dito nella piaga su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il cinema e le serie TV, ma oggi mi dedico a Shrek 3. Manca ancora un anno all'uscita, però hanno già fatto vedere le prime immagini. Ci sarà un'altra avventura di questo meraviglioso orco verde insieme al Ciuchino, al suo amico Ciuchino, e quindi Shrek e Ciuchino sono una coppia che da anni fa divertire tutti, grandi e piccoli, e il mondo delle fiabe è stato sconvolto per la prima volta 25 anni fa con il primo film. E la prossima estate Shrek e Ciuchino torneranno con un'altra grande avventura nella città di molto molto lontano. Ritorneranno anche le voci originali di Murphy, Cameron Diaz, e le voci italiane saranno quella di Pietro Ubaldi, che raccoglie l'eredità del doppiatore Renato Cecchetto, storica voce di Shrek, scomparso nel 2022, e Nanni Baldini e Selvaggia Quattrini saranno invece le voci di Ciuchino e Fiona.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.

0: 100%.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con i voli diretti Volotea non te ne accorgi e sei già là, in Francia, in Grecia o in Spagna. E con i vantaggi di Mega Volotea sei già là, ma risparmiando. Sei già là, ma viaggiando con il tuo bagaglio. E ti conviene davvero, perché se diventi Mega Volotea, i vantaggi sono già qua. Consulta le condizioni su volotea.com.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
4: Piacere! Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Devi arredare il tuo giardino?
8: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: come nei film Eros Ramazzotti e Max Pezzali insieme su Radio Italia, solo musica italiana. Ora riascoltiamo Luca Ward e la frase tratta da una canzone che abbiamo sentito questa mattina dopo l'oroscopo.
1: Stringimi ancora come quella volta in spiaggia.
0: In una notte d'estate delle vibrazioni, questa è la canzone da indovinare e ce l'ha fatta Fabiana da Bagno, provincia dell'Aquila. Super brava Fabiana, complimenti. Fabiana la mattina lavora come pasticcera, al pomeriggio fa le pulizie. I suoi cantanti preferiti sono Ramazzotti, Tiziano Ferro, Vasco Rossi, Venditti, e saluta il suo compagno Giuseppe che fa il poliziotto a Pescara. Fabiana, un abbraccio a tutti e due, ma anche un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Ma che male, di nuovo la schiena.
6: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
5: No, solo troppo tempo seduta.
6: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la

Tiziano Ferro su Radio Italia, solo musica italiana. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani mattina a partire dalle 9 fino a mezzogiorno. Sentirete Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi proprio in diretta da qui come me, dal Voi Arenella Resort dalla Sicilia. E adesso, come tutti i giorni, vi lascio a Mario Volanti, che è in giro per il villaggio, vi racconterà lui tra pochissimo. Sono le 12 e 3 minuti, quindi l'informazione con Sky TG24.

0: Del vertice NATO ad Ankara, nuova provocazione di Trump a Meloni in un post, la foto della premier italiana e la scritta «Serve un ordine restrittivo». Massiccio attacco russo su Kiev, 10 morti, oltre 40 feriti, il Cremlino minaccia la Polonia, rifletta sulla sua sicurezza se produce droni per l'Ucraina. A Teheran corteo funebre per Khamenei nel terzo giorno di lutto, ieri l'omaggio di tre figli, ma Mojtaba ancora assente, verso nuovi colloqui con gli Stati Uniti l'11 luglio. Il 22enne che ha coltellato uno sconosciuto a Milano confessa: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio». Oggi sarà interrogato dal GIP, migliorano le condizioni del ferito. Caos treni per i lavori a un cavalcavia Firenze fino a 6 ore per la tratta Roma-Milano. Caro carburanti, scaduto lo sconto sulle accise, il gasolio sale sopra i 2 euro. In arrivo una nuova ondata di calore sull'Italia, inizia una settimana all'insegna dell'AFA, temperature in aumento con picchi di 38 gradi mercoledì, la giornata più calda. Mondiali, Brasile eliminato dalla Norvegia, avanti l'Inghilterra, sospesa la squalifica di Balogun ed è polemica. A Silverstone vittoria di Leclerc, Sinner ai quarti a Wimbledon.
1: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio.

È lunedì e sono qui al Voi Arenella Resort, pronto a raccontarvi il primo spaccato della nuova classifica, quella di ieri. E parte dalla 20ª posizione. E ieri c'è entrato un nuovo brano ed è il nuovo singolo di Baby K. Il titolo è Tuca Macarena.

mercato, vi rinvio a domani per il secondo, le posizioni che vanno dalla 16ª alla 13ª. Avrò il piacere di raccontarvi questi posticini sempre dal Voi Arenella Resort qui in Sicilia. Per il momento è tutto, linea a voi che mi seguirete. Ciao, domani.

0: Mediatroni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
3: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
4: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Elettrico, diesel o benzina?

0: incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Deghi scegliere, cliccare.
6: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 12.
8: Dettagli in negozi su demenego.it.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
8: È arrivata la compilation più cara

0: tutte le hits italiane dell'estate.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
7: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: se fuggi scattare una foto.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: Siamo in Chill a Cologno Monzese, siamo ritornati nel nostro studio, nella sede centrale di Radio Italia sulla musica italiana. Io ho raffreddato, Francesca la voce.
1: Ma allora va a momenti. Però per il momento direi che va bene.
0: Molto bene.
1: Salutiamo il pollo,
0: ciao,
1: DJ Paolo Negri.
0: Ciao, DJ Paolo Negri. Vi diciamo solo che ore sono, poi esatto. dopo il tutto arriviamo.
1: Grazie. È 1:01.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon lunedì 6 luglio 2026. Delinquente e deficiente, arrestato in un bar a Milano. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Lo ha detto Lamin Seydighi, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato dopo che aveva coltellato uno sconosciuto a caso in un bar a Milano. Con il capo coperto da un passamontagna nero, senza dire niente, ha aggredito la vittima dalle spalle con un coltello di 21 centimetri, colpendolo con 20 fendenti, la testa, al collo, al torace e all'addome. Il PM, Elio Ramondini, ha mandato la richiesta di convalida dell'arresto al GIP per tentato omicidio. Interrogato, arrestato, gli hanno chiesto: ma perché l'hai fatto? Lui ha risposto: mi sono divertito, appena esco dalla prigione, ma lo rifaccio di nuovo. Beh, una soluzione c'è: buttare via la chiave della cella. George Clooney sarà premiato con il Leone d'Oro alla carriera alla prossima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre. Il sindaco di Milano Beppe Sala rivela testualmente: in futuro può essere che mi vedrete in Parlamento. Se posso, vorrei dare un buon contributo, ma non ho ambizioni da leader.
2: Il Papa si trasferisce a Castel Gandolfo per riposarsi, è in vacanza fino al 27. All'Angelus aveva detto: la croce non è un simbolo di sconfitta ma di liberazione. Il turismo, dice il Ministero, l'Italia si conferma la regina in Europa anche per questa estate qua. Prenotazione di alloggi al 51,2%. Legge elettorale, appello a delle deputate bipartisan, il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile. Crosetto dice che il summit della NATO di Ankara è costruito perché tutte le funzioni bene, e che farà il presidente americano, lo vedremo. Intanto il presidente americano di cose ne ha fatte, tipo attaccare di nuovo la Meloni con un becero post, pubblicando un'immagine in cui lui viene guardato estasiato dalla Meloni. Pesante anche l'ironia scritta, pesantissima anzi: per lei ci vuole l'ordine restrittivo, inevitabili le reazioni. Intanto le guerre nel mondo continuano, mentre a Teheran la folla continua a pregare per Ali Khamenei. Colloquio Iran-USA l'11 luglio in Pakistan, praticamente campa cavallo. Però il tycoon ha detto a Putin: prometto, medierò con Kiev. Sì, ti fidi delle promesse del tycoon. Dice il bravissimo, simpaticissimo giornalista e conduttore Amedeo Goria. Voglio dire questa cosa che penso sinceramente. Lancio un messaggio importante a tutti gli uomini di una certa età come me: coltivate le frequentazioni femminili. Il mio motto è: più sesso per tutti.

0: lo sport, l'atletica leggera, bravissima Larissa Iapichino, non buon sangue non mente, stabilisce infatti il nuovo record italiano di salto in lungo 7 e 12, superando di un centimetro quello della sua leggendaria mamma, la Fiona May. Il tennis, grande Italia a Wimbledon, avanza Sinner che è atteso nei quarti dal tedesco Struff, e per gli ottavi oggi in campo Cobolli, la Paolini e Boleri Vavassori nel doppio. Vinceranno tutti. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Olfano. L'alta pressione subtropicale rinforza ulteriormente sul nostro paese. Non mancherà però qualche disturbo diurno. Nel pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da condizioni di stabilità, ma sui rilievi nasceranno rovesci e temporali, localmente intensi sull'Appennino centro-meridionale, più asciutto sulle Alpi occidentali. Valori termici massimi anche fino a 35-36 gradi sulle pianure del centro-nord e della Puglia. In serata cielo stellato sull'intero territorio nazionale. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

0: Sorry?
1: Scusa?
0: Lo sento. Buongiorno con i pinguini tattici nucleari. Buongiorno con Alfa. Vabbè, ciao. E vi salutiamo anche noi. Siamo tornati in diretta a Cologno Monzese Beach.
1: Sì.
0: Dopo questa settimanella trascorsa al Bravo Baia di Tindari. Più tardi alle 16 non ci collegheremo con Giuditta e Marco.
1: No.
0: Ma con Nino e Nina.
1: Esatto. Ci sono cambiamenti in corso durante così questo periodo estivo. Sicuramente non cambia chi siamo noi, che siamo
2: Mauro Marino.
0: Confermo.
2: Francesca Leto.
0: Confermiamo.
1: Esatto, di là c'è quel
2: pesciolone bestione.
0: Hai visto? Lo trovo bello, riposato, anch'io fresco. Forse perché non ha lavorato con noi per una settimana.
1: Non l'abbiamo stressato.
0: Guarda che viso riposato.
1: Guarda un'altra cosa.
0: Prego.
1: Guarda che bel visino riposato che ha anche il nostro numero.
0: È vero,
1: hai visto?
0: Sì,
1: guarda, 331-995-0095, anche lui riposato.
0: Soprattutto è scritto meglio, perché quello che avevamo là era scritto a mano, questo invece è stampato. Va bene, abbiamo detto tutto. Come al solito abbiamo, visto che fa caldo, le secchiate d'acqua in questo periodo disponibili per voi. E al nostro numero basta scrivere, noi ve le mandiamo. E poi, come al solito, andiamo anche al cinema per 40 secondi.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Sempre al tuo fianco.
3: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Rolling Stones, ti ha ridato la moto poi?
1: Alla fine sì, me l'ha ridata, okay. Poi con sto caldo va bene andare in giro in moto,
0: sì,
1: va benissimo.
0: Va proprio bene, guarda.
1: Allora raccogliamo
0: fermati
1: un po'.
0: Fermati al semaforo sotto il sole col giubbotto di pelle che usi ad andare col casco in testa.
1: Però muori. sei agile.
0: Muori.
1: Raccogliamo per il primo giro dei saluti a caso, raccogliamo.
2: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 12.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: C'era un ragazzo.
7: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
8: Fatti mandare dalla mamma.
7: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via.
9: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
14: Allora, com'è andata, racconta?
15: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
14: No! E tu che cosa hai fatto?
15: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
14: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
15: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
16: Dobbiamo parlare.
17: Lo sapevo.
16: Di questi continui alti e bassi.
17: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
16: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
18: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
19: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Flamenco Paranoia. E prima c'era anche Irama.
1: Irama, che non hai cantato perché sei andata giù al centralino a prendere qualche cussa.
0: Sì, ringrazio chi mi ha mandato questa scatola molto gradita.
2: Ok, grazie. Siamo pronti per il primo giro ufficiale dei saluti a.

0: di mano perché ci può servire.
1: Questa base abaiana è fantastica. Via. Per festeggiare i 57 anni di Ignazio dalla
0: tanti
1: provincia
0: auguri,
1: di Bergamo. Auguri Ignazio.
0: Auguri, auguri. C'è Eleonora, ciao Mauro e Francesca. Buon inizio settimana a voi, mi fate sempre bellissima compagnia, vi voglio tanto bene. Anche noi, anche noi.
1: Noi. Senti
0: Eleonora,
1: tutto questo gruppo di ragazze dalla Sicilia che ci salutano. Maria Letizia saluta Diana, Josi, Fina, Angelina, Caterina, Anna e Morena.
0: Molto
1: ecco
0: bene.
1: Qua.
0: Poi abbiamo Antonella da Palermo, ci sono 36 gradi, dice vorrei una secchiata d'acqua. Prego.
1: Oh.
0: Guarda, un'altra te la mandiamo noi così perché fa caldo, via.
1: Buongiorno Mauro e Franci.
0: Buongiorno.
1: Sono Gianfranco di Oggiono. Questo è il messaggio più importante che vi scrivo quest'anno. Oggi è il compleanno della mia piccola Anna. Tanti auguri, amore mio, per i tuoi 10 anni. Il tuo papà
0: auguri.
1: E mamma Terry.
0: Tanti
1: e anche
0: auguri.
1: Da noi, auguri.
0: Buongiorno, tanti auguri. Buongiorno Mauro, buongiorno Francesca, mi piacciono i Rolling Stones, ci ha scritto qualcuno.
1: Attenzione allora alla moto che magari.
0: Noi comunque li prendiamo a caso, questo lo dimostra.
1: Sì.
0: Poi.
1: Ciao, qui c'è un altro compleanno della nipotina Annina che compie 10 anni, anche lei. Gli zii e la cugina Yaya che mandano anche un bacio.
0: Vabbè, siamo i più ascoltati da quelli che hanno 10 anni, questa è la conferma.
1: Che comunque è meraviglioso, certo, grazie.
0: Possiamo andare con la prossima che è di Alessandra Amoroso che è arrivata
1: fino a qui
0: e ci rimane
1: per cantarcela
0: certo,
1: tutta
0: per almeno i prossimi 3 minuti e 53 secondi
1: Ale,
0: quindi se volete anche voi potete approfittare, cantate, non c'è problema.

0: Tommaso Paradiso, non ce l'hai.
1: No, dice te ne vai. Va bene, Tommaso Paradiso con la nuova canzone che ci piace molto.
0: Tanto,
1: abbiamo altri messaggi, quindi tra poco faremo un altro girettino. Via, andiamo.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99€ e melone liscio mantovano IGP, coltivato in Italia, a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
6: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento

0: Le Tour suona con Citroën e tutta la sua gamma.
1: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
6: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene.
9: Cadono sempre in avanti.
8: Dai, ti stanno malissimo.
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta, adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
13: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
14: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: Sì, ma ancora non abbiamo capito.
1: Chi è? Scusa, chi è?
0: Vabbè, la chiamo dopo, generale, grazie, buongiorno.
1: Generale? Ma
0: sì,
1: chi è?
0: È il generale Garofano.
1: Perché?
0: Quello dei RIS.
1: Ma come mai?
0: Niente, voleva capire anche lui questa storia del DNA che non riusciamo a venirne fuori, è incredibile. Faranno una puntata speciale
1: DNA,
0: di quarto grado su questo.
1: Veramente?
0: Sì, sì, sì,
1: allora,
0: sì.
1: Guarda, sarò curiosa di vederla,
0: certo,
1: curiosissima.
0: Ciao FM, ci tengo tantissimo a presentarvi il mio nipotino Leo, nato 2 giorni fa,
1: no,
0: ci sta già ricoprendo di amore immenso. Benvenuto amore di zio Ale Alessandro da Pomezia,
1: no,
0: c'è la foto del piccolino
1: che
0: Leo.
1: Meraviglia,
0: che bellissimo.
1: Bellissimo, auguri, benvenuto. Auguri anche alla mamma
0: Quindi,
1: e al papà.
0: Mi raccomando, Alessandro da Pomezia, questo sarà un nuovo ascoltatore di Radio
1: sì,
0: Italia, mi raccomando.
1: Sì, okay. Un nuovo fan della base havaiana.
0: Sì.
1: Ciao Mauro, ciao Francesca,
0: ciao.
1: Sono Anna.
0: Ciao Anna.
1: Augurandovi bentornati a casa,
0: sì.
1: Mi stavo chiedendo, ma come vi sentite dopo questo cambiamento dal mare, essere tornati in città?
0: Ma guarda,
1: vi siete chiesti dove vorreste essere?
0: Ma io, cioè nel senso, qua si sta abbastanza bene, fresco, c'è l'aria condizionata, fuori no, poi parleremo anche del clima, del caldo che non diminuirà. Però dopo il viaggio della speranza che abbiamo fatto ieri per tornare, diciamo che forse era meglio stare anche là, vuoi perché c'è il mare, vuoi perché stavamo bene. Il viaggio è stato tosto ieri.
1: Io posso dire casa mia, per piccina che tu sia, io quando torno a casa mia
0: sì,
1: sono contenta.
0: Però a noi piace anche andare in quei posti bellissimi perché ci trattano benissimo.
1: Ah beh sì,
0: ci
1: certo,
0: servono benissimo,
1: certo,
0: stiamo
1: sì,
0: sempre
1: sì,
0: molto
1: sì,
0: bene. E poi insomma c'è il mare, siamo in vacanza,
1: sì,
0: sono
1: sì,
0: posti
1: sì,
0: molto carini. Dobbiamo andare con la prossima canzone.
1: Così? Sì. Ma che canzone c'è adesso?
0: Non la canti?
1: No, non ha voce. Quindi
0: appunto, quindi è inutile cantarla.
1: No.
0: Mimala.

0: Questo tututu mi piace tantissimo.
1: Sembra di essere in Brasile, purtroppo ci dispiace per gli amici brasiliani.
0: Ma è vero.
1: Anche loro tornano a casa, mannaggia.
0: Ma sai che non l'avrei detto?
1: Anche perché c'era il nostro Carlo Ancelotti che allenava il Brasile.
0: Ma quindi adesso chi è che sono i favoriti?
1: Oh, ne abbiamo, c'è la Spagna, ce ne sono due o tre.
0: E anche la Francia, ho sentito.
1: Francia. Stasera mi sembra c'è Spagna-Portogallo, giusto? Stasera, partitona stasera.
0: Sì, sarà il caso che mi metta anch'io a guardare qualcosa.
1: Ma anche i brasiliani lo faranno adesso in TV e guarderanno gli altri, perché come l'Italia anche i brasiliani non ce l'hanno. Lo diciamo perché molti ci scrivono dal Brasile e proprio l'altro giorno qualcuno ci aveva scritto del Brasile.
0: Saranno un po' tristi. Dispiace. Vabbè, io scavallo perché sono le 2:01. Sono

Sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: sfogo. Oh, oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh, oh, finalmente
0: lo sfogo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ma so che fa caldo e cantare uno, cioè,
1: ma questo però
0: ci va, ci va,
1: è un canto che arriva da dentro.
0: Ragazzi, oggi è anche lunedì, ragazzi, oggi è lunedì. Allora, come dicevamo prima, in questa settimana il caldo non accennerà a diminuire, anzi aumenterà per delle masse d'aria calda.
1: Chi è?
0: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano, masse d'aria provenienti dal Nord Africa, il picco è atteso per mercoledì 8. Rispetto ai giorni scorsi le temperature saranno più elevate in tutto il paese, specialmente al nord e nelle pianure della Lombardia.
2: Clima piuttosto caldo sull'Italia grazie alla costante presenza dell'anticiclone Scipione. Rari disturbi sul territorio nazionale.
1: È uguale, è uguale, è uguale.
0: Quindi
1: bella notizia, direi, proprio qua arriva,
0: quindi, attenzione, però non solo qui,
1: no, non solo qui, infatti
0: anche
1: attenzione
0: a, anche a
1: là, qui, là, là, esatto, là, qui, là, anche qui, a Campobasso, anche a Potenza, ecco. Non si scherzerà, visto che sono attesi oltre 30 gradi, questo valore è decisamente elevato per delle località situate in montagna. Io ricordo che sono passata due volte da Potenza, faceva freddo ad agosto,
0: sì, invece
1: quindi invece adesso fa caldo.
0: L'umidità si farà sentire

0: Parecchio al centro-sud e meno al nord, dove il clima sarà caldo ma un po' più secco, per fortuna, almeno quello.
1: Attenzione, voi starete pensando magari cala il sole, le temperature si rinfrescano. No, attenzione anche alla notte, perché il termometro non scenderà sotto i 20 gradi. Quindi chi è?
0: Sono sempre io, se volete maggiori informazioni chiamatemi, grazie.
1: Ecco, chiamatelo, tanto sapete come fare.
0: Possiamo andare con il Disco Italia.
1: Vai, sì.
0: Grazie.
2: Disco Italia è Hippie Yayo, però anche no, DJ Ax. 1, 2.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: me
1: ta
0: me
1: ta
0: metà, quindi sì. metà
1: metà lo dici Frazia, tu metà, metà lo dico io,
0: giusto giusto metà prinfo mala nium si dice a casa
1: sì,
0: mia
1: sì sì
0: allora al volo da oggi fino all'11 luglio noi di Radio Italia, quindi in questo caso Daniela ed Emiliano, saranno in diretta dal Voi Arenella Resort in Sicilia. Ci sono le dirette, l'animazione, i DJ set e ovviamente la grande musica italiana,
1: e come sempre c'è sempre un ospite,
0: certo.
1: E in questo caso si tratta di Marco Masini. Trovate tutte le informazioni su radioitalia.it.
0: Poi? Dillo tu, dai.
1: Dillo tu. Scoprite di più sulla bellezza del Voi Arenella Resort e di tutte le strutture Voi Hotels sul sito voihotels.com.
0: Vedi che hai detto meglio?
1: Dicevi meglio tu.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 12.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio.

0: pieno con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero!
1: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
2: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni, concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
1: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an, dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie, con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
4: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
5: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
12: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
13: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
14: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Che cosa vuoi da noi, Serena? Che cosa vuoi da noi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Ah,
1: lei si occupa dei contenuti YouTube, sai? Comunque, tutto quello che vedete su YouTube passa tra le manine della Sere, della
0: che
1: Serena.
0: YouTube. Sì. Comunque, grazie per esserci venuti e venuta a salutare. E niente. Ciao Francesca e Mauro, io vi ascolto in app perché mi mancava il Tarzan Boio. Alessandro da Palermo, che si trova in questo momento ad Arenella. È venuto lì per noi, ma noi non c'eravamo.
1: Salutaci,
0: ma ci sono,
1: tutti,
0: sono
1: Ale.
0: I nostri colleghi lì, sì, dai. Un bacione. Poi
1: Mauro. C'è qualcuno che scrive che sei più Alberto Alfano tu del mio Alberto Alfano. Emanuela da Genova. Ciao Emanuela. Chi è?
2: Buon secondo pomeriggio da Alberto Alfano. Un saluto a Emanuela.
3: No alcol e no droghe.
1: Emanuela. Ditemi se non è.
0: E sono ancora freddato ancora. Poi.
1: Allora, qualcuno commentando il Brasile, l'uscita del Brasile dai mondiali, scrive che Ancelotti ha rovinato la squadra più bella del
0: mondo. Dice quel porcellino. Quel
1: porcellino.
0: Non lo so, è carino, è virgolettato, okay. Quindi qualcuno l'avrà detto. Bentornati alla base, dice Wanda da Milano. Grazie per la nostra canzone. Oggi ci voleva proprio fare riferimento a Celentano che abbiamo messo prima. Grazie, ragazzi.
1: Già. Lucia ci manda una bella foto dell'Etna. Lei vive ad Acireale, lo vede dal balcone di casa sua. L'abbiamo visto bene anche noi.
0: Tant'è che ci chiede qualcuno cosa è successo per il viaggio, perché dici che è stato difficoltoso tornare.
1: È stato un viaggio.
0: Ve lo possiamo raccontare velocemente. Ci siamo alzati alle 4:30 da Tindari, abbiamo preso un trasferimento all'aeroporto, siamo partiti alle 5:30, siamo arrivati puntualissimi, quindi complimenti. Siamo andati in aeroporto, ci siamo imbarcati sull'aereo con un po' di ritardo perché già c'era il problema del
1: ma non lo sapevamo.
0: Una volta saliti sull'aereo ci hanno detto che il volo avrebbe fatto ritardo di 1:30. Il comandante, giustamente, bravo, complimenti al comandante della Neos, che ci ha fatto restare sull'aereo, perché al primo slot libero siamo riusciti a partire.
1: Siamo
0: ed
1: partiti.
0: È stato l'ultimo volo che è partito
1: prima che dell'Etna creasse grossi problemi. Ma
0: poi saremmo dovuti atterrare a Malpensa, invece siamo finiti a Bergamo
1: perché a Malpensa c'era lo sciopero
0: Quindi niente, alla fine siamo arrivati a casa dopo 12 ore di viaggio,
1: un viaggio che poteva permetterci di arrivare a Los Angeles, ma siamo
0: magari
1: arrivati a casa.
0: In macchina avremmo fatto prima. Comunque,
1: guarda,
0: siamo
1: veramente
0: arrivati.
1: Un cinema ieri,
0: e oggi siamo
1: proprio
0: qui.
1: Un cinema.
0: Ah,
1: guarda.
0: Vuoi andare al cinema?
1: Un cinema.
0: Andiamo al cinema allora.
4: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: sui soli di una piazza vuota, è proprio una bella immagine. Sei rimasto lì a tenere il tempo?
1: Sì. Allora, bella, questa canzone è vera, ci piace molto. Brava Emma, bravo Fabri Fibra, Antidro. Chi è?
2: Ciao Mauro e Francesca, ciao. Come al solito siete sempre i migliori di tutto lo spettacolo che c'è in giro e della, di Radio Italia, senza mancare di rispetto anche ai vostri colleghi, quello ecco, sicuramente.
1: Bravo, bravo, grazie. Sì.
2: Il programma preferito dei Testimoni di Geova?
1: Qual è?
2: Ah, non lo sapete?
1: No.
2: E lo dico io, è Porta a Porta, da Mario di Appiano Gentile.
1: Senza, diciamo,
0: Mario,
1: non
0: vero.
1: Ce ne vogliono i testimoni di Geova, però in effetti suonano,
0: effetti,
1: quelli.
0: Loro vanno proprio di casa in casa. Salutiamoli.
1: Sì, sì, sì, salutiamoli. Va
0: chi
1: bene.
0: È? Chi era?
1: I testimoni di
0: Geova.
1: Ah,
0: scusa.
1: Possiamo andare.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
14: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
15: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
4: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

più. Ciao a tutti gli amici di Radio Italia, io sono Tiziano Ferro, vi mando un abbraccio enorme, mi raccomando, Radio Italia, solo musica italiana. Ciao da Tiziano.

0: Oh, la tolta basta, davvero. Ma,
1: no, super... ci va giù la voce, già ne abbiamo.
0: Hai ragione. Ma è irresistibile.
1: Allora, buon pomeriggio. Ieri sera concerto di Brescia con il mio ex. Ci siamo lasciati 2 mesi fa. Solo che il biglietto l'ho preso tempo fa e siamo stati insieme 10 anni. Quello era il mio regalo di compleanno, visto che oggi lui fa gli anni. Niente, dice: separati, non andate ai concerti con i vostri ex. Mi raccomando, dice, coppie separate, non lo fate. Consiglio. Tanti auguri, Simone. Grazie, Radio Italia. Mi fate compagnia da 20 anni, dice Gioia.
0: Gioia, mi sa che sono d'accordo con te. Anch'io non andrei con un ex al concerto,
1: conviene,
0: perché il concerto è un momento anche un po' intimo se vai con una persona speciale. Volevo salutare Leonardo da Bergamo che sta per iniziare il CRE, che è il campo estivo. Volevo una secchiata d'acqua, Pesciolone,
1: certo,
0: se puoi.
1: Andiamo subito.
0: Dai, perché loro poi la giocano sotto il sole, esatto. Allora ti rinfreschiamo un po'.
1: Allora, ieri sera Eros Ramazzotti ha fatto una dedica speciale, ha affidato ai social il matrimonio della figlia Aurora con Goffredo Cerca, quindi dedica speciale sui social. Nel weekend la coppia si è sposata nello storico castello di Xirumi, Serravalle, in Sicilia, dopo 9 anni di vita insieme e la gioia di essere diventati genitori del piccolo Cesare.
0: Che bello!
1: Nel 2023.
0: Ha scritto Eros: non cambiate mai, ma miglioratevi e portate solo amore nel mondo.
1: Giusto.
0: Che augurio bellissimo, vero?
1: Bello. E allora c'è questa canzone che dedichiamo alla figlia di Eros, Aurora, e a Goffredo, naturalmente.
0: Sì, sì,
1: e
0: sì.
1: Si intitola
0: La nostra vita, che poi è la loro insieme. Che è iniziata.

0: Allora, mentre andava la canzone di Eros, abbiamo qualcuno ha commentato la notizia di prima, il messaggio che è arrivato di quella ragazza che è andato al concerto, col suo ex, fatelo.
1: No, non fatelo.
0: Leggi cosa scrive.
1: Lui dice: ma però anche voi, anch'io mi sono lasciato da due dopo dieci, da due mesi dopo dieci anni, però la devo vedere perché abbiamo due cani e un gatto.
0: Magari fosse solo un concerto, scrive.
1: Magari. Vedi, no. Ognuno c'ha i suoi problemi.
0: Poi abbiamo James da New York. Ciao Francesca e Mauro, peccato che Radio Italia il concerto a Palermo non fosse ad agosto, proprio quando arrivo per tutto il mese. E vabbè, dai, e poi ci manda una foto dei Blue Angels sul ponte di Verrazzano per celebrare i 250 anni di indipendenza americana.

0: ci voleva. Dai, su.
1: Ma perché? Vabbè. Con questo caldo la gente ha bisogno dello sfogo, più che negli altri momenti. Poi succede.
0: Che dello sfogo ha bisogno delle secchiate d'acqua con sto caso.
1: Poi succedono cose.
0: Allora, attenzione, perché sabato scorso Bobby Solo, che non era da solo perché si doveva esibire davanti a un parecchio pubblico, alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago in Umbria, ha annullato il concerto per la presenza di troppi moscerini acquatici. Troppi.
1: Allora, il Festival dei Tramonti si chiamava così. Sì. Hanno preso subito le distanze.
0: Quindi è tramontato il concerto di Bobby Solo. Il Festival dei Tramonti.
1: Sì, esatto. Dice che secondo loro Bobby Solo avrebbe agito autonomamente, non ha avvisato, ha abbandonato la location. È arrivato, ha visto che c'erano i moscerini, se n'è andato.
0: Però già il pomeriggio è andato via. Doveva avvisare.
1: Non ha avvisato, se n'è andato. Ecco.
0: E i promotori che sono rimasti lì con una lacrima sul viso,
1: moscerini sono rimasti con un pugno di mosche, tra l'altro.
0: I promotori dell'evento si sono detti piuttosto scossi per questa decisione, che ritengono ingiustificata, soprattutto perché nei giorni scorsi nello stesso posto si è svolto senza problemi il gran galà della danza sotto le stelle con 150 artisti circa e 500 spettatori. Il fatto è che Bobby Solo doveva cantare e i moscerini ti vanno in bocca. Ballerini no, aveva la bocca chiusa.
1: Tu fai un vibrato, aspiri e lì cosa fai?
0: Quindi i fan sono rimasti
1: a bocca asciutta
0: con i moscerini in bocca.
1: Che brutto.
0: E quindi verranno rimborsati, dice l'organizzazione. Ci dispiace.
1: Vedremo.
0: Comunque niente, volevamo darvi anche noi questa notizia. Ci sembrava interessante non esibirsi perché ci sono i moscerini.
1: Esatto. È un motivo di forza maggiore. Esatto.
0: Ci sta. Comunque, abbiamo la nuova canzone di Anna.
1: Sì, White Girl Wasted. Mi sa strano lanciare una canzone col titolo così.
0: Perché ha titolo in inglese?
1: Perché lei
0: come farebbe
1: Anna
0: in italiano?
1: Lei, com'è che le chiamano
0: White
1: le ragazze?
0: Girl,

0: però.
1: 4, 5, so 5, so 5. Sì, ho verificato.
2: Cileni.
1: Sì, sì, sì, no, non so, cileni, sono italiani, però insomma so 5, so 5.
2: Va bene, va bene.
1: Allora, sempre sui nostri mezzi lavorativi, Sergio è il nostro amico di Vignola e da venerdì prossimo vi ascoltiamo tramite app Radio Italia da Salonicco in Grecia. Bravi, bravi amici di Mailboxes di Vignola. Ciao.
2: Che belli, che belli. Poi salutiamo anche questi altri. Questo non si è firmato. Come state? Io sto abbastanza bene, ho avuto qualche problemino di salute.
1: Ah,
2: questa persona che ci scrive è giovedì, dice che va a vedere il tributo di Bennato a Paderno.
1: Bene,
2: buona giornata.
1: Molto bene.
2: Bello, c'è l'Italia piena di questi concerti.
1: Sì, è vero,
2: tributi,
1: è vero, è vero.
2: Bello.
1: Ragazzi, come va a Cologno Monzese?
2: Bene,
1: bene, bene. E sono Alba e sono sempre a Viserbella in spiaggia con Radio Italia in ottima compagnia di voi due. Vi mando una scegliete per rinfrescarvi voi, insomma, una secchiata d'acqua, quindi grazie. Perfetto.
2: Grazie, grazie.
1: Poi
2: c'è Barbara da Benevento. Ciao bellissimi, ci dice. Grazie. A quest'ora di ritorno da lavoro sono due le uniche cose belle.
1: Sì.
2: Il caffè e la vostra compagnia.
1: Grazie.
2: Ci manda caffè e torcetti al cacao.
1: Ma grazie.
2: È venuta anche fame.
1: Guarda un po', ci è venuta anche fame.
2: Sì, sì, sì.
1: Io andrei con la prossima canzone, ci piace molto, quella di Angelina Manco e Marco Mengoni.
2: Sì, con chi? Con Ma.
1: Con Mengoni. Angelina Mango e Marco Mengoni. Molto
2: ci piace sempre fare questo gioco.
1: Canzone da. Non c'entra niente. Da mare.
2: Amore.
1: Da mare.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che bella atmosfera. Adesso
2: Ma
1: è arrivato
2: sì,
1: da
2: ma
1: Antonio, da Margherita di
2: sì, è
1: Savoia.
2: vero, sì.
1: Ci manda questa freddurina
2: Dai,
1: barzellettina.
2: prego.
1: Allora,
2: Faccio
1: tu sei
2: Giuseppe.
1: Giuseppe, io faccio il tuo
2: Va
1: amico,
2: bene, dai.
1: ok?
2: Fai la voce da uomo, allora.
1: Sì, certo. Ehi, Giuseppe, come sta andando quel... Perché hai riso?
2: La voce da
1: Ho
2: uomo.
1: fatto anche...
2: Rifai la voce da uomo, vai. Rifai
1: Ehi,
2: la domanda.
1: Giuseppe, come sta andando quel corso di buone maniere che stai facendo?
2: Ma cosa vuoi? Ma fatti i tuoi, per favore, dai, su!
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
5: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
11: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
12: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Fiat Professional.

0: it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
4: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: Francesca,
1: uno, due,
0: vai. Ah no, oggi la fa Daniela. La
1: oggi tocca a lei.
0: Oggi tocca a Daniela.
1: Esatto.
0: Allora, parliamo di immaginatevi
1: però
0: voi...
1: scusa Pesciolone, sì. Questa però è la base dei saluti a caso,
0: no, perché faceva bene con
1: ma no? Questa è una base havaiana.
0: Allora, ora noi andiamo in Colorado, c'hai una canzone del Colorado?
1: Colorado River, questa va benissimo,
0: questa
1: un po' americana.
0: No, reggaeton e muove il cocon. No, devi trovare un'altra base, parliamo di un orso.
1: Lo stiamo mettendo in difficoltà perché non era...
0: Ma cosa c'entra? Abbronzatissimo. Vabbè, comunque, immaginatevi, indipendentemente dalla base, di arrivare sulla vostra auto, schiacciare il pulsante del telecomando, avvicinarvi alla porta, aprire la porta dell'auto e trovare seduto al vostro posto un orso.
1: Ma certo.
0: Un orso vero, eh?
1: Questo è successo a Andy, un uomo che...
0: Andy dei Blue Vertigo?
1: No, ah, no, Andy è in Colorado. È in Colorado. Andy sì. Aveva lasciato la macchina lì, aveva lasciato probabilmente qualcosa da mangiare dentro nella macchina, perché l'orso ha sentito, ha fiutato e ha detto: guardiamo un po' dentro questa macchina cosa
0: che
1: c'è.
0: Cosa c'è? E quindi niente, praticamente l'orso è entrato, si è seduto proprio sul sedile
1: e cercava.
0: E questo qua però non sapeva più come fare. Come
1: no, ha
0: dice
1: detto,
0: all'orso?
1: Io mo devo andare, come faccio a far scendere l'orso?
0: All'orso e dico, oh orso, scendi, dai che devo andare via, dai scendi. Allora lì è passato davanti all'auto, ha cominciato a picchiare sul cofano per spaventare l'orso.
1: Esatto,
0: ma
1: lui niente da fare, niente. Ha dovuto passare ai metodi forti
0: e
1: cioè
0: quindi
1: ha iniziato a ha preso una tavola di legno che ha trovato lì, ha iniziato a prendere ammazzate la macchina.
0: Questo è l'orso,
1: ecco, che stava mangiando, ecco.
0: Sì.
1: Ha iniziato a prendere ammazzate la macchina.
0: Bravo,
1: con questa tavola di legno. Esatto,
0: facendo pure la macchina, che
1: però
0: c'è
1: l'orso è sceso.
0: Okay.
1: Poi tra l'altro l'orso avrà fatto dei danni dentro la macchina, perché non è che ha le manine di fata,
0: il fatto che ha detto quando bene, apre adesso cerca. Che ho viaggiato, ho mangiato, vorrei anche un caffè, e quindi si è fatto offrire anche il caffè.
1: Andy, vabbè. Chiudila la macchina la
0: sì,
1: prossima
0: infatti,
1: volta.
0: Ma guarda, no? Che l'orso la apre lo stesso, non è che
1: sì, allora vita. Non lasciare le cose di cioccolato dentro in macchina. Vabbè,
0: niente, questa immaginatevi la scena, può capitarvi anche a voi, perché ne abbiamo anche noi qui di orsi, attenzione.
1: Sì,
0: quindi,
1: sì.
0: Va bene, adesso lo stanno cercando, ma
1: ancora
0: purtroppo
1: lo cercano.
0: Sì, però
1: quindi
0: è sparito.
1: Non è ancora è introvabile.
0: Esattamente, non lo trovo.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato, ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito, è come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: e dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: più.
1: Mai più, mai più. Spero di incontrarti più. Guarda,
0: no,
1: te lo dico,
0: no, ma guarda, spiace, cosa c'è dopo. Guarda, guarda, guarda cosa c'è dopo.
1: Allora rimango qui. Allora rimango qui. Rimango qui.
0: Stavolta vuoi fare tu l'altra che canta?
1: No, non canto io, però raccolgo l'ultimo giro dei saluti.
0: Ah,
1: a caso.
0: Ok, va bene, okay, va bene, va bene.
1: Grazie, grazie.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21.950. Vai su Ford.it.

0: Almeno penso, non lo so, hai cantato prima?
1: Certo.
0: E io non, c'ero, dove ero io che non ho sentito? Dove ero?
1: Stavi salutando nei nostri uffici, i nostri colleghi e le nostre colleghe.
0: Perché noi di solito quando arriviamo facciamo tutto il giro e salutiamo tutti, quando andiamo via salutiamo tutti.
1: Esatto, si fa così.
0: Allora, ultimo giro dei saluti a caso. Ciao Radio Italia, vi stiamo ascoltando dal carro funebre, ci fate un saluto alla squadra di Matteo, Achille, Dennis e Andrea.
1: Bello.
0: Ma siete con il
1: no, ma, cioè, non lo so.
0: C'è o
1: in effetti me lo sono chiesto anch'io.
0: Cioè, il carro è vuoto, scusa un attimo. Ok? Il carro è vuoto oppure c'è?
1: Me l'ero chiesta, ma
0: la domanda
1: so,
0: che
1: diteci,
0: mi pongo. Abbiate pazienza.
1: Diteci. Hai detto Matteo,
0: Sì, Matteo, sì.
1: Auguri di buon compleanno a Matteo.
0: Auguri Matteo.
1: Dice mio marito, questa nostra ascoltatrice. Ecco, sono in macchina, sono in viaggio, ci stanno ascoltando. Quindi
0: grazie,
1: caro Matteo,
0: ragazzi,
1: tanti auguri da tua moglie.
0: Sapete perché in questo periodo non ho voglia di leggere i libri?
1: No, perché?
0: Perché hanno la copertina. Dennis dice.
1: Ciao,
0: bravo,
1: Dennis.
0: Ci è piaciuta. Poi.
1: Allora, ciao da Lucia e Giuseppe, ragazzi. Noi stasera andiamo a Viserba per assistere al contributo a Raffaella Carrà.
0: Ma che fantastico.
1: Si canterà e si ballerà sicuro.
0: Ma che bello.
1: Bello.
0: Ballate tuca tuca, tanti auguri. Zona di Caporosa, dove ci sono le mucche più tranquille del Parco Nazionale della Sila, per chilometri, chilometri, l'aria priva di vernici,
1: bello,
0: odore, gli scarichi, i fognari, non c'è odore di detersivo, non c'è odore di trasporto pesante, non c'è odore di fertilizzanti, profumo per la casa. Le felci coprono i guardrail di oltre di parecchi chilometri, ci sono le mucche.
1: Le abbiamo viste.
0: Rilassatissime. Che sono proprio tranquille.
1: Bellissime. Ciao, sono Santino.
0: Ciao,
1: ho
0: Santino.
1: Trascorso con la mia famiglia una giornata sull'Etna. Dice che è stato bellissimo, una giornata bellissima in mezzo alla natura. Noi dicevamo prima
0: Ma
1: che
0: prima,
1: ci ha causato qualche
0: prima
1: problema.
0: Prima che ruttasse.
1: Sicuramente,
0: ho capito,
1: sicuramente. Sicuramente.
0: Vabbè, niente. Qualcuno poi ci chiedeva la canzone di Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo che si intitola Costiera Amalfitana. Secondo te ce l'abbiamo?
1: Ma secondo te?
0: Ma certo che ce l'abbiamo.

0: Nina, come state?
1: Eccoci.
2: Bene, grazie. Voi come state?
3: Siamo benissimo, ma volevamo sapere che bello lì da voi. Diteci qualcosa. Che
1: guarda,
3: siamo
1: c'è un colpo d'occhio oggi meraviglioso. Questo cielo pazzesco, le palme che si muovono.
2: Sì, nell'ordine, davanti a noi. Palme, piscina, sì, mare.
0: Bello, anche da noi si muovono le palme. Lo sai?
3: Le palme.
0: Ho visto Emiliano ha postato i suoi piedoni là. Daniela, quando metti i tuoi piedi che vanno a Ruba i piedi?
2: No, forse non è Instagram il social giusto, non lo so.
3: No, infatti non lo so.
0: Vabbè, ragazzi,
3: noi vi lasciamo tutto quanto, ritorniamo domani.
2: Va bene.
3: Ringraziamo anche quel pesciolone che è stato con noi
0: ciao,
3: oggi.
0: Ciao pesciolone bestione, ciao. Salutateci tutti lì, ragazzi.
1: Va bene, ciao, ragazzi. Ci vediamo domani, ragazzi.
3: Ciao, a domani, sono le 4:02.

0: businessman. Ce l'ho fatta?
1: Scusami, sono un attimo.
0: Dove eri?
1: Sono in call.
0: Mi sono girata.
1: Ti rispondo ASAP. Aspetta un attimo, ti metto giù che ho la radio da fare.
0: Ok, tac.
1: Oh, buon pomeriggio.
0: Ciao, bentrovate e bentrovati. Siamo noi, Emiliano Nino Picardi e Daniela Cappelletti, in diretta, però, come dicevamo nello scambio con Francesca e Mauro, dal Voyarenella Resort, nella meravigliosa Sicilia.
1: Oh, ma che posto bellissimo questo. Siamo qui da ieri pomeriggio, ci siamo acclimatati, abbiamo fatto il bagnetto, abbiamo salutato un po' di amici che sono qua in vacanza. Anzi, apro e chiudo una velocissima parentesi per quelli che sono qui all'Arenella, ma anche per quelli che stiamo accompagnando in questo lunedì di vacanze: mettete via il computer, non rispondete alle mail, non siamo dei businessmen, non ci interessa, ci interessa un po' di relax e un po' di vacanza. No, perché li vedi,
0: li
1: anche,
0: vedi,
1: anche ieri su questo mare meraviglioso che abbiamo qui di fronte sulla piattaforma, c'era un signore sotto l'ombrellone, è stato tutto il tempo col telefono in mano a rispondere alle cose di lavoro,
0: a dire tac, e tu te ne sei accorto da quello,
1: Di continuo,
0: vero. Salutiamo Lidia Marie Tarsitano,
1: LMT.
0: Non so se lei qua il suo, la
2: dal
0: sua presentazione.
2: Cuore della Calabria, una dolcezza unica,
1: la nostra pizza cosentina.
0: No,
1: sai che cos'è la pizza cosentina?
0: Cos'è?
1: È un capolavoro della natura, la pizza cosentina è tipo la romana sui bordi, cioè è scrocchiarella e piatta, e al centro invece è tipo la napoletana, un po' più
0: morbida.
1: È vero,
0: Lidia?
1: La pizza cosentina.
0: Dice, alza le spalle, il segno già
1: capito,
0: sei già resa. Sì, però qua ci serve la pizza siciliana, Nino.
1: Pizza siciliana non credo che esista, ma esistono tante altre cose.
0: Vabbè, salutiamo anche Cristina Camporese, che è in redazione qua con noi in questi giorni. Edo Stanzini, che è a Milano invece a Cologno.
1: Ciao Edo, non lo sapevo che c'era lui. Questa era
0: un bacio. Un bacio a Ventosa.
1: Ti chiedo la cortesia allora di procurarti il suono scacciapensieri, che in questi giorni potrebbe esserci utile ogni tanto.
0: Poi il nostro numero ve lo diamo subito: è il 331-995-0095. Orario diverso, perché vi sarete accorti, sono le 16:11 minuti.
1: Sì.
0: Quindi facciamo, stiamo insieme tra le 16 e le 18. Poi dopo arriveranno Giudita e Marco.
1: Vi accompagniamo in

0: Questo bel pomeriggio, se volete, siete dei nostri, anzi di più, se volete ci raccontate anche come sta andando il vostro lunedì.
1: Disco Italia. Disco Italia è Hippie Yayo, però anche no, DJ Ax. 1, 2, 3.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Sei tu la mia città, così Negramaro qui su Radio Italia Solo Musica Italiana in diretta dal Voi Arenella Resort. Siamo in Sicilia e qua si vedono tante coppie, no Daniela?
1: Sì, certo.
0: Tanta gente che è venuta a farsi un po' di vacanze in coppia. Dopo prendiamo il metro e vediamo se secondo la scienza è una coppia che funziona.
1: Ma la dici così perché c'è un motivo. C'è questa ricerca americana in cui si dice che le donne continuino a preferire gli uomini più alti. Però ne parliamo tra pochissimo.
0: Ne parliamo tra poco.

0: Solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%. Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Era un ragazzo.
2: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
3: Fattima dare dalla mamma.
2: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate?

0: goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
5: Perché se non deghi, non ci credi!
6: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
7: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: I regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
13: Ecco qua.
12: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe, beh. Carine queste.
13: Carine quelle, eh?
12: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
13: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
12: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe e scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
13: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
14: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, deodoranti spray Borotalco da 150 ml a soli 2,49 euro.
15: Famila, con noi sei in famiglia.
16: Quando

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Radio Italia Live, il concerto. Il nostro evento del 28 giugno al Foro Italico a Palermo sta per tornare. Domenica 12 luglio dalle 21 su Radio Italia TV.

0: Merck & Cremont con Serena Brancale, i The Colors, si chiama Partenope, quella che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Dicevamo poco fa che ci armeremo di metro, faremo un giro qui per le piscine del Voi Arenella Resort, ma anche per il mare, per vedere se le tante coppie che sono qui in vacanza rispettano questa determinazione scientifica. Perché a quanto pare, secondo una ricerca americana, le donne preferiscono gli uomini più alti, altezza, mezza bellezza.
0: Continuano a preferire, che significa che così dai tempi dei tempi, no? E che quindi ha un ruolo molto importante l'altezza nella scelta del compagno. Analizzando migliaia di famiglie, questi scienziati hanno verificato che a livello statistico le coppie in cui la donna è più alta dell'uomo sono davvero molto poche. Ma io credo che sia anche una questione di genetica, un po' di solito tende l'uomo ad essere più alto, no?
1: Ah, questo sì.
0: Penso sia una questione.
1: Dipende, forse anche dalle popolazioni. Quello che mi stupisce è la differenza di questa altezza. È una differenza che va dai 5 ai 20 centimetri, cioè tu sei alto 1,60 m e il tuo compagno è alto 1,80 m. Vi salutate col telefono, cioè, un clima diverso.
0: Abbiamo anche la possibilità di utilizzare, non so, dei tacchi, no? E accorci un po' quella distanza.
1: È quello.
0: Dico essendo io 1,65.
1: È quello. Allora. Nella media, insomma, la differenza comunque si attesterebbe intorno ai 13 centimetri. Quindi tendenzialmente le coppie sono fatte da una donna leggermente più bassa e da un uomo di 13 centimetri più alto.
0: Persino sulle app di incontri c'è questo parametro.
1: Davvero?
0: Di selezione. Spessissimo viene richiesto anche di mettere la propria altezza. La trovo una cosa un pochino triste, sinceramente, perché poi
1: è uno dei prerequisiti. A volte le donne cercano al di là dei capelli di un certo colore, degli occhi di un certo colore, magari il fatto che
0: magari
1: sia
0: un carattere
1: alto,
0: anche di un certo tipo, non lo so, mi sembrerebbe, magari c'è anche quello. Non
1: quello
0: so,
1: che mi lascia perplesso è che un uomo così alto, quando entra nella cabana, rischia
0: nella
1: di battere la testa, deve abbassarsi, perché sennò

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: anche Vasco Rossi su Radio Italia Solo Musica Italiana. Quanti anni hai? Anche se la domanda corretta sarebbe quanti biglietti hai, visto che stanno andando a ruba i biglietti per le 10 date che terrà la prossima estate all'Olimpico di Roma. Sì, è con noi di Radio Italia ad accompagnarlo in veste di radio ufficiale. Potrebbe però esserci un'occasione prima per vedere Vasco Rossi.
1: Allora, io lo so che è presto per parlarne, però i dettagli già iniziano a circolare. Stiamo parlando del Festival di Sanremo, del suo nuovo conduttore Stefano De Martino, che appunto ha cominciato a snocciolare alcune cose sul suo primo festival. Inizia intanto martedì 16 di febbraio, ha parlato dei possibili ospiti della kermesse. Da anni il nome sognato da tutti è quello di Vasco, e anche De Martino ha detto: chi è che non sognerebbe di avere Vasco a Sanremo?
0: Ha detto: e chi non lo vorrebbe? È il grande sogno di tutti quelli che hanno condotto il festival, ed è anche
1: già
0: il mio.
1: È già,
0: è giusto
1: già,
0: perché
1: già
0: effettivamente Vasco da quel palco manca veramente da tantissimo tempo, e sarebbe insomma un festival grandioso.
1: Beh, qua bisogna capire un attimo, bisogna aspettare, altri dettagli non ce n'è. Sappiamo però che De Martino ha raccontato come sta scegliendo tra le 500 canzoni che gli sono già arrivate. Dice: ascolto la canzone in tre modi: la prima volta in cuffia per un ascolto pulito, la seconda volta mentre guido in macchina e la terza mentre corro. Se sopravvive a questi tre test vuol dire che c'è già qualcosa di buono
0: in
1: a
0: questo
1: suo modo, hai capito?
0: Mi sembra ci sia una certa continuità con Carlo Conti, perché anche Conti diceva di ascoltare le canzoni in auto prima di selezionarle.
1: Devi sentire anche come suonano in macchina,
0: probabilmente anche quando sei un po' distratto a volte, sì. Se una canzone ti si

0: appiccica in testa, vuol dire che è quella giusta.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e da giovedì, aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
9: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e ONI esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
11: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
12: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
11: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là.

0: offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
2: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni, concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
1: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an, dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie, con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Davo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Euforia, c'è Annalisa qui su Radio Italia Solo Musica Italiana in diretta dal Voyer Nella Resort in questa terra splendida di Sicilia. Tantissimi pro, se devo giusto trovare un contro, sì, è che non abbiamo la sigla tennis a portata di mano, la farò io.
1: Tennis!
2: Ma forse
1: Collina. Forse ce la, se avessimo chiesto ce l'avremmo anche avuta.
0: Ma non abbiamo il tempo.
1: Ce l'ha, Lidia, ce l'ha.
0: Allora, mettiamo quella giusta, vai, per cortesia.
1: Tennis!
0: Era uguale. Allora, ci sono aggiornamenti importanti che riguardano il tennis, giusto?
1: Sì, pochi minuti fa Flavio Cobolli è volato ai quarti di finale di Wimbledon battendo in tre set per la prima volta in carriera Alex De Minaur, l'australiano sesto al mondo, quindi è un grandissimo traguardo. Peraltro con una prima di servizio che non è entrata subito.
0: Spiegami, scusa, che cos'è la prima di servizio?
1: Nel tennis ci sono due possibilità di servizio, no?
0: Sì,
1: quando uno
0: quando
1: sta...
0: Batti.
1: Batti lei! Si dice
0: lei.
1: Servizio perché sennò è subito fantozzi, capito? E diciamo che la prima non l'ha aiutato nei primi due set, però nonostante tutto è riuscito a portare a casa un risultato così incredibile.
0: Yannick invece gioca domani, giusto?
1: Giocherà domani. E
0: questa
1: invece
0: sera
1: in campo...
0: scorpacciata di Canederli si prepara per domani.
1: Sì, vabbè, magari domani la fa, non stasera.
0: Ah, perché prima
1: rimangono
0: non si...
1: piantati sullo
0: come
1: stomaco.
0: Come funziona in questi casi? La sera prima mi stanno leggeri, niente, capisci a me, amica, amica.
1: Non lavoro nel circuito, sono una fan.
0: Pensavo conoscessi.
1: In campo in questo momento c'è Jasmine Paolini, che in una situazione di parità con la sua avversaria, un set a testa, e stanno giocando il terzo set. Vi ragguaglieremo più avanti se riusciremo.
0: È bello che in questa estate in cui siamo un po' orfani del calcio, comunque c'è il nostro grande tennis a tenere alto il tricolore. Complimenti a tutti i nostri tennisti.
1: Intanto Francesco Gabbani.

0: Ebi, ciao, sono Elodie, bagno a mezzanotte, uguale proprio.
1: Ciao, sono Elodie.
0: Uguale.
1: Penso il sole ti abbia dato la testa, perché non ci sono altre possibilità.
0: Bagno a mezzanotte, perché mi sono, l'ho cantata e l'ho ballata, mi sono immedesimata, capito? Questo è stato.
1: Ecco, siamo rovinati, come avete capito, ma vi accompagniamo così su Radio Italia, solo musica italiana per un'altra oretta, intanto sono le 17.

0: flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: L'ultimo attacco di Trump a Meloni: serve un ordine restrittivo. Tajani alla Levin, parole che si commentano da sole. Crosetto: le persone passano, i rapporti con gli USA devono restare. Attacchi di Trump inaccettabili, ma Meloni non è riuscita a scegliere l'Europa, dice Schlein a Sky TG24. Renzi: difendo la Premier, ma lei ora si svegli. Lo scontro alla vigilia del vertice NATO ad Ankara, attesi 32 capi di Stato e di Governo sul tavolo di sostegno all'Ucraina e l'aumento delle spese militari. Decine di missili russi su Kiev, almeno 14 morti. Zelensky chiede agli alleati impegni forti. Reportage di Sky TG24 tra le comunità russofone in Estonia, ai confini della NATO. Treni: iniziati i lavori a Firenze, Italia divisa in due, navette e linee alternative per l'alta velocità. L'aeroporto di Catania chiuso fino alle 18 per l'attività eruttiva dell'Etna. È morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato in spiaggia ieri pomeriggio a Savona. È ancora a caccia l'aggressore fuggito tra i bagnanti dopo aver ferito la vittima. A Wimbledon Sinner batte Mochizuki e accede ai quarti. Domani la sfida contro il tedesco Struff. Oggi in campo Cobolli e Paolini negli ottavi di finale. Tutto live su Sky. Mondiali: Brasile è eliminato dalla Norvegia, avanti l'Inghilterra. Polemiche dopo la sospensione della squalifica dello statunitense Balogun. Il Belgio fa ricorso.
0: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Puglia, sulla statale 96 Barese, materiali dispersi sull'incrocio stazione di Pescariello, direzione incrocio Bari. In Abruzzo, sulla statale 150 della Valle del Vomano, incidente con persone presso l'incrocio Notaresco, strada statale 553 di Atri. In Sicilia, sulla 29 diramazione Alcamo-Trapani, ci sarà riduzione carreggiata con lavori in corso dalla mezzanotte di quest'oggi alla mezzanotte del 17 settembre 26, tra lo svincolo di Folgatore e quello di Segesta, direzione Alcamo. In Basilicata, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, traffico bloccato per incidente sull'allacciamento Sicignano-Potenza, direzione allacciamento Fisciano a 30. In Emilia-Romagna, sulla statale 45 di Val di Trebbia, ci sarà tratto chiuso, chiusura notturna per lavori in corso, dalle 22 di quest'oggi alle 6 di domani presso l'incrocio Marsaglia, strada statale 586 della Valle dell'Aveto e l'incrocio di Bobbio. In Umbria, sulla statale Trebbi-Stiberina e 45, materiali dispersi sull'incrocio di Umbertide, direzione incrocio Viterbo Terni. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, quando guidi non leggere e non scrivere messaggi al cellulare. Quando guidi, guida e basta.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Bam bam bambina.
1: Anche Elettra, Elettra Lamborghini. Bam bam bambina su Radio Italia, solo musica italiana. Mentre negli Stati Uniti, sul mondiale del Nord America, impazza in queste ultime ore la squalifica di Balogun, revocata dopo intercessione del presidente Trump. C'è un dato strano che riguarda proprio il mondiale.
2: È proprio la prima volta nella storia del campionato del mondo che Italia, Brasile e Germania non sono tra le prime 8 squadre del torneo.
1: Già.
2: È la primissima volta, sono tanti anni che si fa il campionato mondiale.
1: Tre giganti che insieme hanno vinto, diciamo, la maggior parte delle coppe del mondo. Questa volta, dopo l'eliminazione di ieri del Brasile, sono tutte fuori.
2: Ripercorriamo un attimo. Allora, noi siamo fuori perché non ci siamo qualificati, sì, lo sappiamo. La Germania è stata eliminata ai 16esimi di finale dal Paraguay. Partita in realtà equilibrata, chiusa poi sull'1-1 e poi decisa ai rigori, dove i tedeschi hanno sbagliato troppo e quindi hanno perso.
1: Sì, 4-3. Ieri sera invece la stessa sorte ha colpito il Brasile, eliminato da una meravigliosa Norvegia, trascinata da questo uomo che è incredibile, Erling Haaland, che ha segnato una doppietta, due tiri e due gol ha fatto. Decisivo anche il rigore che ha sbagliato chi?
2: Lo sapevo, lo sto leggendo da 5 minuti sto nome, tu mi hai beccata. Bruno Guimaraes. Vabbè.
1: Guimaraes. Ma soprattutto da un errore incredibile di Hendrix, che praticamente a porta vuota,
2: Jimi
1: Hendrix, che da solo davanti al portiere è riuscito a mettere fuori una palla incredibile. Questa sera, tra l'altro, un'altra grande europea va a casa perché si sfidano Portogallo e Spagna, quindi una delle due saluterà il mondiale domani.
2: Domani
1: alle 18, se non sbaglio.
2: Va bene, un mondiale particolare, senza dubbio. Io ho assolutamente la mia preferita nel cuore.
1: Qual è?
2: La Norvegia.
1: A questo punto tipiamo Norvegia.
2: Io a questo punto non ho più dubbi.
1: Va bene, allora
2: tipo Norvegia. Beh dai, tra Spagna, Argentina, Portogallo, comunque sono sempre nomi noti, no?
1: Sì.
2: Mondiale, europei, alcuni. La Norvegia è l'outsider.
1: Mi piace, allora. Prima era Capoverde, ci siamo spostati leggerissimamente più a nord.
2: Vabbè.
1: Emma intanto. Fare.

0: Alfa Giova, dice Lorenzo, su Radio Italia Solo Musica Italiana, ci sono loro due con questo singolo estivo che si chiama Buon Vento.
1: Sono nascosti qui da qualche parte perché evidentemente sanno che qui c'è un buon venticello che ci sta rinfrescando in questo pomeriggio siculo, però
0: dice che dobbiamo cercarli,
1: tanta roba
0: in zona.
1: Noi li cerchiamo, doveste trovarli anche voi, scrivetecelo,
0: sì, 331 995 00, una caccia all'uomo, 0095, per scriverci un po' quello che volete. E ricordatevi anche di scaricare l'app, magari
1: ho visto tanti che hanno l'app, sì, e seguono Radio Italia proprio grazie al telefonino.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: I regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 12.
8: Dettagli i negozi su demenego.it.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
13: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
14: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, Maxibon Classic in confezione da 8 a soli 3,89 euro.
15: Famila, con noi sei in famiglia.
16: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia Solo Musica Italiana, radio ufficiale.
17: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
18: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare.
20: sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Che coppia incredibile, due fuori classe clamorosi, Giorgia e Tiziano Ferro insieme su Radio Italia Solo Musica Italiana Superstar. Se questa estate vuoi essere nera, nera, nera, nera, ma anche nero, nero, nero, nero, ci sono un po' di suggerimenti che possono essere utili per la tinterella perfetta.
1: Nulla di innovativo, magari l'abbiamo già detto altri anni, però essendo nel bel mezzo dell'estate, se vogliamo avere una bella abbronzatura, diciamo che ci sono dei consigli. Il primo passo è quello di conoscere il proprio fototipo, sì, cioè il tipo di pelle. Il
0: fototipo ideale. A me piace
1: così. Quanto è scura la nostra pelle o quanto, sì, è chiara, insomma, dipende dai punti di vista. La protezione solare poi è sempre fondamentale. Non è che magari siamo già abbronzati, allora non la mettiamo più. Bisogna sempre proteggersi.
0: Sì, sì, indipendentemente dal colore della pelle, perché ovviamente previene i danni, il rischio di scottature, i danni causati dai raggi UV. Bisognerebbe mettere la protezione solare anche in città. Anzi, bisogna metterla anche in città durante le giornate d'estate soprattutto.
1: Sì, poi anche l'esposizione deve essere graduale, bisogna evitare le ore più calde della giornata, come ci insegnano tutti i TG, sì, quindi tra le 11 e le 15, quando il rischio di scottatura è più elevato.
0: Sì.
1: E un aiuto può arrivare anche dall'alimentazione, perché frutta e verdura che sono ricche di beta carotene, come il melone, le albicocche, le pesche, cioè tutti quei frutti un po' aranciati, sì, diciamo, per farla breve, insieme ad altri alimenti ricchi di vitamina E come l'avocado, le olive, la frutta secca, aiutano proprio a mantenere la pelle bella e in salute sempre.
0: Io nella mia camera
1: c'ho
0: un po' di melone bianco, dopo me lo mangio, così almeno ne faccio la bronzatura perfetta. Me lo sono tagliato oggi a pranzo.
1: Ma devi prendere l'arancione, lì non c'è il

0: il beta carotene nel
1: non
0: pane
1: c'è
0: bianco.
1: Quello bianco.
0: Eh no, il bianco.
1: Adesso mi informo. No, esistono anche però degli integratori specifici che ovviamente servono a supportare la nostra tintarella. In alcuni casi dicono anche che te la fanno durare di più, no? Che sì, una volta presa l'abbronzatura durano più a lungo. Tu la chiami fogonata quando prendi...
0: Proprio specifico su di te.
1: Ah, ok.
0: Perché tu prendi delle fogonate, delle fiammate di calore.
1: Sì.
0: Il mattino è bianco, la sera è quel rosso scuro bordeaux. Sì. Perché non sai se poi stia
1: rosso
0: bene.
1: Rosso estintore. Quel colore là. Grosso
0: esatto.
1: Modo.
0: Vabbè, siete su Radio Italia, solo musica italiana. C'è anche Alessandra Moroso con Cose stupide.
2: Sognavo per noi.

0: porno, così la canzone delle bambole di Pezza su Radio Italia, solo musica italiana, sempre con voi Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti, per il primo giorno in diretta dal Voi Arenella Resort qui nella meravigliosa Sicilia.
1: Per noi l'estate c'ha questo ritmo qua, ma questa è stata anche l'estate di una particolare unione, di un legame strano, inaspettato. Sì. Insieme sono arrivati Gianna Nannini e Marrakesh, hanno ripreso proprio un grandissimo successo della Nannini per farne una nuova versione. Noi li abbiamo già ribattezzati i Marrakesh.
0: I Gianna Cash.
1: I Gianna Cash, giusto.

0: Aspetta Nino, riproviamoci. Come li abbiamo soprannominati?
1: Gianna Cash, ecco, o perché, Marannini.
0: Ok, esatto, perché sono Gianna Nannini e Marrakesh, con la nuova che ovviamente viene presa da America, che è uno dei super classici di Gianna Nannini, si chiama invece America Inc.
2: Sì.
3: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
4: Tipicità ed eccellenze online, ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri,
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento e tanta energia. Preparati a vivere l'estate più incredibile di sempre. Questo weekend Summerland ti aspetta al bagno Alhambra di Viareggio. Summerland Tour suona con
10: Citroën e tutta la sua gamma.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza.
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Olle, Flamenco Paranoia, complimenti a Samurai J, appena ascoltato qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, che proprio con questa ha raggiunto la prima posizione dell'airplay radiofonico proprio nei giorni in cui è stata Disco Italia qui sulle nostre frequenze.
1: Hai capito?
0: Bravo Gennaro, complimenti.
1: Bravo, e tra le altre cose invece il pezzo che ha portato a Sanremo, Ossessione, che tra l'altro l'ha cantato anche al nostro Radio Italia Live, il concerto al Foro Italico di Palermo, continua il suo dominio ininterrotto nella FIMI, perché per la 18ª settimana consecutiva è il singolo più venduto in Italia, e dunque complimentoni.
0: Tra l'altro, quando era con noi a Palermo ci ha raccontato di non essere scaramantico, all'epoca la posizione era la 17, la stessa che aveva ottenuto al Festival di Sanremo, quindi abbasso la scaramanzia e viva Samurai J.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te, siete su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ora che non ho più te, però ho Marco e Giuditta.
0: Vabbè, è giusto.
1: Cioè,
0: ciao
1: un...
0: ragazzi.
2: Ciao, vabbè, vuoi mettere, cambio. Scusa.
1: Ah, esatto,
0: dai.
1: Capisci, queste sono le cose belle. Come state, ragazzi? Come si sta a Cologno?
2: Molto bene, devo dire, molto bene.
0: Oh, molto bene.
3: Devo dire che avete lasciato in ordine e quindi
2: sì,
3: questo
2: sì.
3: Già è un primo passo.
2: È già qualcosa, grazie. È già qualcosa.
0: Vabbè, senti, abbiamo messo dell'impegno. Come fa finta di niente.
1: Aspetta, aspetta, ti voglio far sentire il venticello.
3: Prego, prego.
1: Senti, eh?
2: Non si sente niente.
0: Soffia, almeno, soffia,
3: si sente
0: Nino,
3: niente.
0: Fai qualcosa.
1: Questo è il venticello che ci sta accompagnando.
0: Ma se sentite bene, si sente anche il mare. Aspetta, senti?
2: Sì. Lo sapete che sta cosa sta facendo il giro? Cioè, sembra peggio di quello che è. Vabbè.
0: Sì, esatto. Sentire come scrocchia un arancino.
1: Senti,
0: sentire,
1: senti, questo.
0: Senti.
3: Cos'è? No, questo è il ginocchio di chi?
2: Questa è una mela.
0: Menisco, menisco.
1: È un arancino molto croccante.
2: Tra l'altro, devo
1: assaggiato.
2: Dire che io arancini ne ho ancora, ne ho portati. Ne ho ancora
1: davvero?
2: Due.
1: Hai la scorta.
0: Fai occhio, però, perché non so.
2: No, vabbè. Attenzione,
1: che lì
2: ieri mattina li ho presi in aeroporto.
1: Beh. Esserci gente famelica a Cologno.
2: Sì, infatti, sì, cosa
1: no. Gli arancini dietro le angoli.
3: No, qui non li portiamo, in teoria.
1: Ah, ecco.
3: Al sicuro.
0: Esatto. Va bene, grazie a Lidia Marita Arsitano, grazie ai Dostanzini. Grazie,
1: grazie a Cristina
0: a
1: che
0: tutti.
1: È stata qui con noi.
0: Sentiamo domani.
1: Vi lasciamo tutto, ragazzi. Noi torniamo domani alle 16, ok?
2: A domani.
0: Okay. Ciao, sono le 18.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: L'ultimo attacco di Trump a Meloni: serve un ordine restrittivo. Tajani allevi in parole che si commentano da sole. Crosetto: le persone passano, i rapporti con gli USA devono restare. Attacchi di Trump inaccettabili, ma Meloni non è riuscita a scegliere l'Europa, dice Schlein a Sky TG24. Renzi: difendo la Premier, ma lei ora si svegli. Lo scontro alla vigilia del vertice NATO ad Ankara, attesi 32 capi di Stato e di Governo sul tavolo, il sostegno all'Ucraina e l'aumento delle spese militari. Decine di missili russi su Kiev, almeno 14 morti, Zelensky chiede agli alleati impegni forti, reportage di Sky TG24 tra le comunità russofone in Estonia ai confini della NATO. Treni, iniziati i lavori a Firenze, Italia divisa in due navette e linee alternative per l'alta velocità, l'aeroporto di Catania chiuso fino alle 18 per l'attività eruttiva dell'Etna. È morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato in spiaggia ieri pomeriggio a Savona e ancora caccia all'aggressore fuggito tra i bagnanti dopo aver ferito la vittima. A Wimbledon, Sinner batte Mochizki e accede ai quarti. Domani la sfida contro il tedesco Struff, in campo con Boll e Paolini negli ottavi di finale, tutto live su Sky. Mondiali: Brasile eliminato dalla Norvegia, avanti l'Inghilterra, polemiche dopo la sospensione della squalifica dello statunitense Balogun, il Belgio fa ricorso.
0: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: mi piaci tanto, sei Farà d'Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, quasi sera.
1: Adesso che... per tutta questa settimana sarà un problema scegliere come salutare.
0: Come si fa? Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio, quasi sera. Sì, sì. Anche ad Ambro che è in regia.
2: Ambro.
1: Ecco, ci sono alcune cose che non cambiano, però mi pare che già l'anno scorso avessimo deciso che finché c'è il sole... diciamo buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, ok. Allora teniamola anche quest'anno.
1: Teniamola.
0: Perché ci è piaciuta, ha funzionato e siamo così. Va bene, siamo in diretta da Cologno Monzese. Andiamo così fino alle 21.
1: Sì, tornati alla base, però con questo cambiamento. Abbiamo 3 ore da trascorrere insieme. Pensa di quante cose possiamo parlare in 3 ore.
0: Ma no, infatti ci sono un sacco di cose, soprattutto un sacco di aggiornamenti sui nostri cantanti preferiti, oltre a quelli che poi trovate sul nostro sito. Noi andiamo un po' oltre.
1: Certo, approfondiamo. Certo. Il primo degli aggiornamenti è proprio fra pochissimo, fra un attimino.
0: Ah, così?
1: Sì, così, pronti via. Abbiamo 3 ore, possiamo in qualche modo diluirle le informazioni.
0: Certo.
1: E poi pensa a quanta musica possiamo passare in 3 ore.
0: Sì.
1: Di più rispetto a due,
0: sicuramente. Questo è un dato.
1: La matematica
0: oggettivo.
1: Sto migliorando a forza di stare con te.
0: No, ma
1: di più.
0: Funziona. Di più, ma fino a quanto? Va bene, allora io direi di iniziare con Eros Ramazzotti e Nicole Scherzinger. Ecco, vedi fino a cosa?
1: Molto di più, fino all'estasi.
0: Ma proprio,
1: Abbiamo detto cose alte.
0: Mamma mia.

0: Madame, mamma non mamma, su Radio Italia solo musica italiana.
1: Non so se avete visto che su Google quando cerchi dei nomi appaiono delle animazioni particolari.
0: Sì, soprattutto in occasione di eventi speciali,
1: sì,
0: no?
1: Ecco, è successo anche a un artista italiano.
0: No, immagino che non mi dirai tutto adesso.
1: Ma va,
0: allora aspettate, rimanete lì.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione.

0: Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algi da gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Ciao AI, descrivi il weekend perfetto dell'estate 2026.
8: Certo, 3 giorni di musica, mare ed emozioni. Concerti live in barca e DJ set sotto le stelle.
7: A volte la realtà supera persino l'AI. È Eolie Music Fest presented by Chang'an. Dal 17 al 19 luglio tra Capo d'Orlando e Isole Eolie. Con Samuel, Bruno Risas, Gaia, Mannarino, Aiello, Sciablo, Maria Antonietta e Colombre, Andro. Info e biglietti su eoliemusicfest.it e ticketone.it.
9: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
13: Fantastico!
12: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
13: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
12: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
13: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
12: Scherzavo!
13: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
16: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
17: Devi trovare il prezzo migliore.
15: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
16: Devi scegliere, cliccare.
17: E devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Devi provare.
17: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
19: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
20: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
19: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Pronto a correre di Marco Mengoni. Prima invece abbiamo ascoltato Ultimo con Romantica. Facciamo un recap di questi giorni, perché voglio dire, non abbiamo noi due parlato del concerto di Ultimo del 4 di luglio.
1: Concerto,
0: sì, esatto.
1: Un evento, una roba che rimarrà nella storia, incredibile, 250.000 persone, una roba pazzesca.
0: Per quanto valga la mia opinione, voglio approfittare per fare i complimenti a tutti quelli che hanno lavorato a quel concerto, perché è una cosa incredibile.
1: Sì, sì, okay. Un colpo d'occhio incredibile, ma poi insomma da quello che ho sentito c'è stata anche un'organizzazione in particolare proprio per il caldo, c'era da bere, c'era la possibilità di fare il refill dell'acqua, insomma cose che sembrano normali ma non lo sono così,
0: sì,
1: tanto.
0: Hai ragione, e il punto qual è? È che erano tutte queste persone unite intorno a delle canzoni, e questa, sì, è una cosa che, se recuperiamo, voglio dire, un bel segnale, così come è successo nei giorni ancora precedenti con i concerti di Geolier, che poi ha annunciato gli stadi del 2027 sold out,
1: già
0: in
1: sold out
0: 12 minuti.
1: Sì, sì, già tutto sold
0: genere.
1: Out. Ma c'è una notizia che riguarda Geolier, e facevamo riferimento proprio a questo quando abbiamo detto che se scrivi determinate parole su Google poi escono delle immagini. Se scrivete Geolier in queste ore esce fuori il suo cappellino e i suoi occhiali,
0: sì,
1: c'è una,
0: sì,
1: sorta di celebrazione.
0: Quelle animazioni di Google che si chiamano Toggle, da quello che ricordo, mi pare che sia il primo italiano tra i cantanti ovviamente a ricevere questa. Questo cos'è? Un credo, un omaggio?
1: Sì,
0: so,
1: sì, vabbè, è una cosa che comunque metti, sì, a curriculum, sì. E Geolier ha depositato all'ufficio italiano brevetti e marchi la richiesta per registrare lo slogan Napoli è casa tua come marchio industriale.
0: E sono le parole che danno il nome ai sei concerti, come dicevamo prima, già tutti sold out, dell'estate del 2027 allo stadio Maradona di Napoli.
1: Allora, che cosa succede se questa richiesta venisse accettata? Succede che tutti potremo continuare chiaramente a scrivere o a pronunciare la frase Napoli è casa tua, però se qualcuno decidesse di stamparla, ad esempio su delle magliette?
0: Sì.
1: Ad esempio su delle sciarpe? Ad esempio su dei cappellini?
0: O
1: sui gadget? Non lo so, non lo so. Allora lì potrebbe partire un'azione legale.
0: Certo, perché hanno depositato il marchio Emanuele Palumbo, che è appunto Geolier, e Gaetano, che è suo fratello.
1: E quindi, insomma, non so come mai abbia deciso di fare questa cosa.
0: Perché?
1: Io mi sto mantenendo sul vago.
0: Perché mi
1: so.
0: Vuoi far dire una cosa
1: non
0: che stai intendendo?
1: Io sto dicendo che questa cosa, senti dove voglio arrivare, questa cosa andrebbe fatta.
0: Vuoi arrivare in un posto
1: questa cosa andrebbe fatta sempre, perché molto spesso ci sono dei gadget che riguardano i concerti che non sono quelli ufficiali. Punto.
0: Brava.
1: Ho finito. Basta. Vostro onore, andava bene così.
0: È arrivata a destinazione.
1: L'ho salvata.
0: Ne abbiamo parlato di Geolier, lo ascoltiamo col suo ultimo singolo, si chiama Un'ora.

0: Luciano Ligabue, il giorno di dolore che uno ha su Radio Italia, solo musica italiana. È arrivato un messaggio da parte di Mario che dice che vorrebbe che salutassimo Adria e tutta la Puglia da parte sua, ma lo facciamo, ma andiamo anche proprio in Puglia, certo, per parlare di una cosa.
1: Una provincia incredibile, provincia di
0: Andria. Ho detto Adria.
1: Trani, Barletta, Andria. Vabbè. Comunque, andiamo in Puglia perché c'è una cosa interessante. Andiamo un po' in un'altra zona perché ci spostiamo a Vieste.
0: Bellissima,
1: zona Foggia.
0: Bellissima Vieste. Succede che i gestori degli stabilimenti balneari hanno dichiarato una vera e propria guerra contro il pranzo al sacco. Perché,
1: no.
0: Eh sì, tu non puoi portarlo. Cioè, se vai in stabilimento, devi consumare all'interno del bar dello stabilimento.
1: Parlo da persona del sud, insomma, è parte della bellezza della giornata al mare, del un po' della cultura, no? Del mare.
0: È patrimonio nazionale.
1: Sì.
0: Il pranzo al sacco, cioè, tra l'altro non si può vietare.
1: Ragazzi, non adeguiamoci a queste cose che fanno al nord.
0: No.
1: Per favore, ragazzi.
0: Tant'è che si è mosso anche il presidente della Puglia, De Caro, che ha detto che comunque tu già paghi l'ingresso, il lettino, l'ombrellone, il pranzo al sacco assolutamente non si può vietare. Quello che sono vietate sono le confezioni in plastica, quelle
1: è
0: monouso.
1: Quello, è quello che è, quello
0: però
1: lo capisco.
0: Col Tupperware.
1: Certo, con Tupperware,
0: no?
1: Poi se porti la teglia da forno, poi te la riporti a casa.
0: La teglia da forno.
1: Beh, allora che fai? Scusa.
0: Scusa,
1: andiamo domenica in famiglia, andiamo tutti.
0: La
1: teglia da forno,
0: ma
1: mangiamo
0: tutti. Ma qual è la tua concezione di pranzo al mare?
1: Credi
0: al
1: che
0: sacco?
1: Io sia l'unico?
0: Vabbè, allora io ti dico, facciamo così, io dico il mio, tu dici il tuo e gli ascoltatori dicono loro.
1: Sì, dai, senza esagerare. Però.
0: Il mio pranzo al sacco è il panino, pomodoro, mozzarella, basilico, non piccolo, grande.
1: Buono.
0: Olio, anche un po' di olio sopra.
1: Una caprese.
0: Una caprese dentro al panino, grande. Molto
1: non è
0: grande.
1: Un caso che si chiami caprese, perché ok. vabbè, ci sono tante cose che si possono fare, delle frittatine.
0: La frittatina
1: ci sta, ragazzi, oltre a panini con da noi si fa la schiacciata calabrese, è ovvio, no?
0: Ma perché non stai citando la parmigiana di zucchine?
1: La parmigiana di melanzane.
0: Di melanzane
1: eventualmente. Poi ci sono anche degli amici, io ho avuto degli amici che adesso ovviamente non sono più amici, perché sono quelli che dicono "Vai al mare il gelatino" e vengono ovviamente naturalmente esclusi dalla socialità
0: in maniera naturale, vengono
1: espulsi da qualsiasi tipo di contatto sociale, gli rimuovi il follow.
0: Certo, li blocchi anche.
1: Sì, sì,
0: certo.
1: Sì.
0: 331-995-0095, vogliamo sapere il vostro pranzo al sacco perfetto per la spiaggia.

0: Clara San Giovanni, le ragazze su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Abbiamo un messaggio che arriva proprio dalla Puglia che tra poco condivideremo, perché è proprio un menù come se fossi al ristorante, certo. Ti spiega per bene, quindi quello merita proprio di essere letto con l'accento giusto.
0: Comunque ce ne sono tantissimi, di pranzi al sacco perfetti per la spiaggia, mi sta venendo fame, vi ringrazio, grazie.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, assorbenti Tena Discreet a soli 2,29€.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
8: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 protetti? A casa tutto bene.
10: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da
13: Iperceramica.
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89€ e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl vale davvero.
16: Nen. La senti?
17: Nen.
16: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
17: Nen.
16: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A. Spero.

0: Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
2: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Federica Abate, Superman su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Si parla di pranzo a sacco in spiaggia e abbiamo chi va sul minimal, ok? Sì. Quindi 4 fette di affettato, 2 fette di formaggio.
0: 4 precise.
1: Precise, sì, sì, vabbè, è matematica in alcune occasioni.
0: Poi Massimo da Latina dice pizza, riso freddo, frutta.
1: Grande.
0: Tutti leggeri, sì, comunque. Sì, sì. Piadina, tonno, pomodori, ci dicono anche.
1: Vabbè, questa è veramente light, amici. Cos'è? Dieta? No.
0: Insalata di riso. Beh, però le melanzane alla parmigiana sono il top, dice qualcun altro. Ma andiamo sulle cose serie, perché c'è Antonio dalla Puglia, sentiamo.
2: Prego, prego. A noi, se va male, portiamo l'insalata di riso.
0: Ecco.
2: Oppure c'è la classica dose di parmigiana per ognuno. Oppure la pasta al forno. Come secondo, chiaramente non può mancare una cotoletta.
0: Certo.
2: E poi anche un'anguria tagliata a tocchettini.
0: Perfetto.
2: Grazie e buona serata.
0: No, grazie a te, Antonio.
1: Aggiungo.
0: Grazie a te.
1: Dopo, semmai, il gelato al bar.
0: Dopo, sì, perché altrimenti l'abbiamo già detto, se il tuo pranzo è soltanto il gelato, viene bloccato su Instagram.
1: Non è che devi aspettare 3 ore, dormi perché ti abbiocchi e ti svegli dopo 3 ore e vai a fare il bagno.
0: Perfetto.
1: Vai.

0: Tommaso Paradiso, i Romantici su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amici, se avete voglia di restare ancora con noi per le prossime 2 ore.
0: Esatto, potete farlo.
1: Sono le 19:02. Sì. Sono

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne condizioni meteo buone si esauriranno.

0: Sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari a Radio Italia, solo musica italiana. Allora, si parla di concerti e a noi capita spesso, e quando capita un po' dispiace da un punto di vista, da un certo punto di vista, di dire: ragazzi, c'è questo concerto, ma è sold out.
1: È sold out. Poi ci sono magari concerti delle tue band preferite dove tu vorresti addirittura avvicinarti al backstage, ma in moltissimi casi
0: stringere la mano al tuo artista preferito.
1: Impossibile. Però negli Stati Uniti, allora, stiamo parlando di una band non notissima, però mediamente nota, un fan ha deciso di fare questa cosa. Non copiatelo. Ha deciso di fare questa cosa. Ha modificato la pagina Wikipedia della band e ha inserito se stesso tra i familiari di uno dei membri del gruppo.
0: Ok. arrivato lì, ha mostrato la schermata alla sicurezza, no? Dicendo: ma guarda, io sono il fratello, cioè non è un po'. Adesso cosa ti faccio vedere? I messaggi WhatsApp, ti faccio vedere Wikipedia.
1: Sì, la mia carta d'identità. C'è da dire che Wikipedia effettivamente poi viene modificato dopo un po'. Cioè, se tu inserisci un'informazione che non è corretta, viene modificata dopo un po', quando se ne accorgono. Sì. Se tu la modifichi la sera stessa, quella rimane per quella serata lì. Sì, quindi riesce a entrare.
0: Un po' di occasioni, ecco, adesso, perché non è che uno si mette e modifica.
1: No.
0: Cioè,
1: però è riuscito.
0: Può bucare il sistema.
1: È riuscito a entrare, se non che a un certo punto lo hanno beccato, ma i membri della band, quando hanno scoperto come aveva fatto per entrare nel backstage, si sono fatti le foto con lui.
0: Ha detto: grande, sei uno di noi, adesso tu stai qui con noi.
1: Ha fatto quindi tutta la serata, certo, con la band.
0: Certo,
1: amici,
0: certo,
1: amiche che siete all'ascolto, non succede sempre così. La maggior parte delle volte, se vi beccano che vi siete imbucati, vi cacciano fuori.
0: È nella migliore delle
1: nella
0: ipotesi.
1: Migliore delle ipotesi. Nella migliore, ecco, ipotesi. Però questo è successo, insomma, una volta tanto è finita bene, quindi volevamo dirvelo. Sì. Non fatelo.
0: Poi ci sono occasioni in cui anche con la pagina Wikipedia non ti credono. Ci sono
1: anche
0: occasioni anche con il badge non ti credono. Ci sono occasioni anche con le cuffie in mano dicono: no, ma tu hai le cuffie in mano, ma non sei di qua.
1: Ti stai riferendo a me?
0: No. Ci sono occasioni.
1: Ah, così? Stai parlando in maniera generale? Ho capito.
2: Disco Italia è Hippie Yayo, però anche no, DJ Ax. 1, 2,

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Avrai sorriso sul tuo viso.

0: Claudio Baglioni avrai su Radio Italia solo musica italiana.
1: Qui evidentemente l'applauso era per Claudio Baglioni.
0: Evidente.
1: Vabbè, sì. Allora, è periodo di mondiali, ci sono delle partite importanti, molte persone consultano i siti internet, consultano delle pagine per vedere prima le formazioni. Io per primo, insomma, voglio vedere le formazioni, voglio vedere chi gioca. Per esempio stasera c'è Spagna-Portogallo, mi gioca Cristiano Ronaldo?
0: Giusto, bisogna informarsi, ci sono svariati modi per informarsi, però vi diciamo una cosa che è successa, tra poco.
2: Corri da Troni fino al

0: Lexi, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Yahoo! C'è nessuno!
7: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
10: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
11: Via, via.
10: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
13: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
12: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
15: La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
17: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
18: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Annalisa, canzone estiva su Radio Italia, solo musica italiana. Io ho sempre molto rispetto per quelli che continuano a consultare il televideo.
1: Beh, sì,
0: ma è difficile. Tra
1: adesso c'è la versione online
0: del televideo, bellissimo, no? Bellissimo.
1: Anche perché con i nuovi telecomandi in cui non ci sono pulsanti. E non come ci arriva?
0: No, io ho un amico che l'ha attivato per sbaglio. Ho visto una story su Instagram. Non so come abbia fatto, ma non riusciva più a uscire. Quindi aveva ormai il picture
1: quello
0: in picture, la televisione piccola e il televideo grande.
1: Sì, devi cambiare la televisione.
0: Sì, probabilmente sì.
1: Fatto sta che proprio in occasione dei mondiali c'è stata una partita Paraguay-Francia. Uh-huh. Qualche utente evidentemente è riuscito a entrare in questo metaverso del televideo per andare a consultare le formazioni e ha trovato qualcosa che insomma non era proprio correttissimo.
0: Allora, la squadra del Paraguay era ok.
1: Sì.
0: C'era la formazione giusta. Al posto dei giocatori francesi,
1: sì,
0: c'era la formazione della Juventus 2018-2019.
1: Sì, Bonucci, Chiellini, Dybala, Cristiano Ronaldo. Cioè c'era la formazione, tra l'altro,
0: pazzesca.
1: Che se la vede un tifoso della Juve si mette un attimo a piangere perché comunque ti riporta a un momento diverso.
0: Glorioso,
1: però,
0: glorioso.
1: La Francia è...
0: Qua la domanda è solo una. Come? Come è potuto succedere?
1: No, qua la domanda è solo uno. Chi?
0: anche.
1: Chi è?
0: E aggiungerei anche, perché?
1: Sì,
0: perché la Juve 2018-2019? Cioè, avrebbe avuto senso la Francia 2018-2019,
1: certo.
0: Era un errore.
1: La Francia dell'altro mondiale era rimasta caricata in memoria, va benissimo così. Ma
0: no,
1: evidentemente c'è una persona, non credo due, una, che si occupa di aggiornare queste cose sul televideo.
0: Magari l'ha fatto apposta.
1: Ora, voglio sapere, sicuramente ci stanno ascoltando. Chi? Come ti chiedo? Voglio sapere cosa è successo. Dov'è che c'è stato questo bug?
0: L'ha fatto apposta.
1: Forse per vedere se. Ah, ve ne siete accorti, eh?
0: Per controllare se qualcuno se ne accorgeva. Questa potrebbe essere una delle tante teorie. Non me ne vengono in mente molte.
1: Comunque,
0: altre.
1: Il televideo oggi a me sembra un po' il dark web.
0: Sì.
1: È pericoloso, cioè, ci puoi trovare cose incredibili.
0: Adesso guarda, vado a casa e mi accollo di cambiare la televisione, ma provo ad accenderlo.
1: Vai. Poi nel dubbio vai sul dark web, compra qualcosa.
0: No,
1: vedi che ti arriva.
0: Non credo.
1: Arriva qualche animale esotico.
0: Sottomarini, Mahmood.

0: pazzia.
1: Giuli con Biagio Antonacci, l'ultima canzone su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Poco fa abbiamo parlato di chi ha modificato l'informazione Wikipedia per andare a un concerto della sua band preferita fingendosi fratello di uno dei membri della band. Abbiamo specificato 3-4 volte che non era una cosa da replicare e invece qualcuno ci scrive: considerando che Mengoni è figlio unico.
1: Ma no! No!
2: No, non
1: dovete farlo.
2: Si sa che è figlio unico.
1: Sì, però dice la cuginanza può
2: andare. Ma fatelo con quelli che hanno una famiglia numerosa.
1: Non fatelo! Ah.

0: Disco. The Colors, Italo Disco su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Estate, c'è praticamente più di un concerto a sera sparso sul territorio nazionale e noi dobbiamo cercare di capire chi inizia fra poco.
0: Dai, chi inizia tra poco?
1: Mo te lo dico, fammi cercare prima, non lo so.
0: Ok.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschi

0: massimo.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, dentifrici Sensodyne Ripara e Proteggi a soli 3,29 euro.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: C'era un ragazzo.
4: Dopo il grande successo nei Palasport, Gianni Morandi torna a far cantare in estate con il C'era un ragazzo tour estate 2026. Sarà l'occasione per riabbracciare il suo pubblico in giro per l'Italia a partire da agosto.
5: Fattima dare dalla mamma.
4: Info e biglietti su tridentmusic.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: te. Irama con Arrogante nella nostra serata insieme, perché ora c'è ancora un po' di sole, però sta andando via, quindi è sera quando va via il sole ed è sera quando iniziano i concerti.
1: Hai controllato quali sono i concerti? Vai, dici.
0: Poco meno di un'ora. Zucchero torna in concerto allo Stadio Dall'Ara di Bologna, dove festeggerà i 25 anni di una delle sue hit più amate, che è Baila.
1: Baila. Basta.
0: Manco Baila Morena hai detto.
1: Baila Morena.
0: Bravo, adesso
1: vuoi che continui? Sotto questa luna.
0: Goditi l'applauso, è tutto tuo.
1: Grazie, tutto tuo. Grazie. Quindi tornerà nella sua terra d'origine e sarà accompagnato dalla sua fedele band. Ci saranno anche delle cover di artisti internazionali che hanno fatto la storia della musica, però diciamo che lui ha proprio un respiro internazionale, no? Nella sua musica.
0: No, poi tra l'altro ha fatto anche degli album di cover. E quindi ci sono delle cover che poi sono diventate anche sue, no? Per chi l'ha conosciuto proprio tramite Zucchero. L'ultima volta che si è esibito allo Stadio di Bologna era il 2024, era Overdose d'Amore Tour.
1: Sì, e intanto ha annunciato che il 10 giugno del 2027, questa estate annunciano tutti già i tour per l'anno prossimo.
0: Ma soprattutto, sì, prego.
1: Sarà allo Stadio San Siro di Milano.
0: Sì, soprattutto tutti annunciano gli stadi, cioè, poi ho sentito un mio amico che gioca nel Milan, ha detto, ma noi dove giochiamo l'anno prossimo?
1: Guarda, se si tratta di San Siro, effettivamente ci sarebbe da discuterne, ci sarebbe da parlare.
0: Comunque, al di là di tutto, se avete voglia di ricevere informazioni sui vostri artisti preferiti, andate sul nostro
1: Faro nella nebbia, radioitalia.it. Adesso che siamo più raccolti in studio, mi sento proprio di farlo di diaframma, capito?
0: Esatto,
1: di potenza.
0: Bravissimo.
1: Grazie, ti ringrazio.
0: Baila l'hai già cantata tu, quindi noi adesso mettiamo Aum di Zucchero.

0: Zucchero a Hum su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, stiamo insieme ancora per un'altra ora?
0: Sì, sì, se hanno voglia.
1: Abbiamo
0: noi abbiamo voglia.
1: Sì, dobbiamo aggiornarvi su un po' di cose. Sì. Poi non è che tra poco.

0: Senti il rumore dei fogli.
1: Fammi
0: proprio.
1: Vedere, sì, questa l'abbiamo fatta.
0: Vabbè, ma adesso non è. Radio Verità va bene, però forse così troppo.
2: Ah, dici?
0: Sì, sì, manteniamo un po' di mistero.
2: Ho
0: dai.
2: Capito, ma io volevo dare l'impressione del fascicolo, capito? Tipo i detective.
0: Cioè, facciamolo insieme.
2: Il fascicolo. C'è del materiale, amici, sono solo le 20.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: L'ultimo attacco di Trump a Meloni: serve un ordine restrittivo. Tajani e Levin, parole che si commentano da sole.

0: militari. Decine di missili russi su Kiev, almeno 14 morti. Il presidente americano Putin vuole finire la guerra. Reportage di Sky TG24 tra le comunità russofone in Estonia ai confini della NATO. Polemiche dopo la sospensione della squalifica dello statunitense Balogun. Il Belgio fa ricorso. Trump conferma: ho parlato con Infantino, sospetti sull'arbitro. Treni iniziati i lavori a Firenze, Italia divisa in due navette e linee alternative per l'alta velocità. L'aeroporto di Catania chiuso fino alle 20 per l'attività eruttiva dell'Etna. Si è costituito a Milano l'uomo ricercato per l'omicidio di Savona. Ieri pomeriggio aveva accoltellato un 37enne in spiaggia dopo una lite. A Wimbledon altri due azzurri ai quarti di finale sono Cobolli e Paolini che battono in 3-7 De Minaur e De La. Domani alle 14 su Sky la sfida tra Sinner e il tedesco Struff.
1: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Basilicata, sulla statale 598 di Fondovalle d'Agri, animali morti sull'incrocio Missanello. Strada statale 92 dell'Appennino meridionale, direzione Eraclea, strada statale 106 ionica. In Puglia, sulla statale 93 a Pulo Lucana, c'è una frana dopo l'incrocio Casello-Canosa, 14 Bologna-Taranto, e prima di Posta di Gaudiano, strada statale 529 dell'Ofanto, direzione incrocio Potenza Nord, strada statale 7 Appia. In Sicilia, sulla statale 115 sud occidentale Sicula, corsia chiusa sull'incrocio Terme Selinuntine, direzione Trapani, statale 113 settentrionale Sicula. In Piemonte, sulla statale 33 raccordo del Sempione, ci sarà senso unico alternato, lavori in corso dalle 8.30 dell'8 alle 16.30 del 14 luglio tra Feriolo, statale 33 del Sempione, e l'incrocio Fondo Toce, strada statale 34 del Lago Maggiore. Ancora in Piemonte, sulla statale 229 del Lago d'Orta, ci sarà senso unico alternato, lavori dalle 7 dell'8 alle 17 del 31 luglio tra l'incrocio Vignale e l'incrocio Caltignaga. In Puglia, sulla statale 275 di Santa Maria di Leuca, il traffico è rallentato causa manifestazione sull'incrocio strada provinciale 64 Muro Scorrano, in direzione incrocio Santa Maria di Leuca, strada statale 173 delle Terme Salentine. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Gli Zero Assoluto, svegliarsi la mattina su Radio Italia, solo musica italiana. Salutiamo Ambro che è appena andato via e ha lasciato il posto in regia a Stussi. Buonasera,
1: ah, vedi,
0: Stussi.
1: Non l'hai visto oggi lo Stussi selvatico?
0: No, no, perché soltanto un'ora è un avvistamento troppo breve per fare lo Stussi watching.
1: Ok, ok.
0: Che ho coniato adesso.
1: Un'ora
0: è
1: sola.
0: È un neologismo.
1: Allora, questa non c'è, quella che abbiamo appena ascoltato.
0: No,
1: ovviamente,
0: di qualche anno fa.
1: Di vent'anni fa. Però ci sono un sacco di canzoni, per l'esattezza 32 canzoni raccolte in due CD che compongono la colonna sonora di quest'estate, del 2026. Di cosa stiamo parlando?
0: Del Radio Italia Summer Hits 2026, la nostra nuova compilation. Ad esempio ci sono Madame con Marrakesh, Volevo capire, c'è Bresh con Daddio,
1: c'è Samurai J con Flamenco Paranoia, Irama con Cabana.
0: Ci sono tutte le informazioni su questa compilation sul nostro sito radioitalia.it. E poi c'è anche una
1: c'è questa.
0: Controlla bene.
1: E nel CD2, nel secondo disco, c'è Summer Funk di Francesco Gabbani.

0: Bundabash per un milione su Radio Italia, solo musica italiana. Questo è un argomento su cui io so veramente poco, perché degli occhiali smart se ne parla da tantissimi anni, però io non ho ancora ben chiaro che cosa possono fare.
1: Qualcuno direbbe che magari puoi ascoltare la musica senza mettere le cuffie, quindi da sopra, fondamentalmente. Sì,
0: dalla montatura, no?
1: Sì, esatto. Puoi telefonare ovviamente con lo stesso meccanismo, scattare foto, registrare video, insomma, puoi fare delle cose. È estremamente scomodo perché poi l'abitudine è quella di togliere gli occhiali appena entra in casa, no?
0: Esatto. E invece effettivamente quello che si sta vedendo sempre di più sui social sono dei video POV, no? Point of view, quindi video in prima persona con tu sì. No, ma che cosa è andata a pensare?
1: No.
0: Ma tipo la mia giornata, vi racconto la mia giornata, vi porto con me nella mia giornata. Ho detto sui social poi.
1: Sì,
0: ragazzi,
1: sì, sì, cioè, no. Infatti è una cosa abbastanza simpatica.
0: Ho capito.
1: Molto bello vedere le giornate degli altri. Allora, il punto qual è? Che sempre più studenti in realtà stanno cercando di sfruttare questa tecnologia, perché poi sai che ti danno anche delle informazioni con l'AI, tu puoi cercare facilmente delle informazioni per avere un piccolo vantaggio durante gli esami. È una cosa che si diffonde a macchia d'olio.
0: Cioè si fanno sussurrare dall'occhiale smart i suggerimenti all'orecchio.
1: Sì, a Taiwan un professore ha notato che la montatura degli occhiali di un ragazzo emanava calore.
0: Senso,
1: ma, a parte che gli sei andato vicinissimo, perché come fai a capire? Emanava calore, oppure, lui stava per esplodere.
0: Oppure emanava molto calore, sì. E se ne è accorto da lontano. Nel secondo caso non so se il gioco vale la candela.
1: Tra l'altro la facoltà di medicina, quindi dovrebbe sapere che il calore in faccia non
0: fa bene.
1: Non fa bene.
0: E non è normale soprattutto.
1: E pensa che in Cina da quest'anno, durante questo esame difficilissimo di ammissione all'università, è stato imposto un controllo su tutti gli occhiali indossati da 10 milioni di aspiranti studenti.
0: Oppure le lenti a contatto. Devi mettere le lenti a contatto, non puoi andare con gli occhiali. Sì. Ma non si accendeva la lucina quando
1: registri?
0: Ah, invece quando ti stai facendo suggerire o stai usando la I non si accende.
1: Giustamente?
0: Potrebbero mettere questa cosa per evitare che copino,
1: che
0: ad esempio.
1: Ti suggerisce a fare se poi mette una spia e ti dice sto suggerendo. No.
0: Praticamente sarebbe l'equivalente di quello che non ti passava i compiti.
1: Praticamente sì, ma gli occhiali sono fedeli.
0: Gli occhiali non tradiscono. Esatto. Questa è una cosa, beh, a parte il calore. Va bene, buono
1: sì,
0: a sapersi.
1: È molto pericoloso. Vabbè, detto questo, amici, non usateli perché vi sgamano.
0: Fine di tutto. No, non usateli perché è sbagliato, perché vi sgamano. Va bene, anche questo è un point of view, un punto di vista.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: Mr. Rain, lunedì nero su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Bisogna che iniziamo a occuparci e preoccuparci del futuro.
1: Così proprio?
2: Sì. No, gli americani lo stanno già facendo, dobbiamo essere al passo.
1: Va bene, mi organizzo.
2: Poco vi dico cosa hanno fatto loro, così semmai copiamo.
1: Ok, copiamo.
3: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

lasciato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, ti proteggerò dal male. Desidero sapere

sorriso dei giganti sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, incanto scatto.

0: Stella Stellina, Ermal Meta, Radio Italia, Solo Musica Italiana. Si parlava prima di futuro. Sì. Savio e Montieri qualche settimana fa vi hanno raccontato questa cosa, cioè che ogni stato americano aveva il compito di scegliere alcuni cimeli da inserire in una capsula del tempo che sarà aperta fra 250 anni, nel 2276.
1: Allora, ci sono ovviamente svariate cose che sono state inserite dai vari stati. Philadelphia ha inserito nella capsula delle cose un po' particolari che mi hanno fatto pensare. Allora, hanno messo un iPhone.
0: Ok.
1: Una Coca-Cola.
0: Figurati.
1: La riproduzione della mano di Abramo Lincoln.
0: Ma perché?
1: Non lo so, perché allora
0: perché
1: l'iPhone...
0: Come lo sblocchi l'iPhone?
1: Ma non è l'iPhone di Abramo Lincoln.
0: Ah, okay.
1: Non... Vabbè, comunque, vabbè. È un po' strano. Poi la Costituzione firmata dai giudici della Corte Suprema, un chip per un computer quantistico prodotto dall'Università di Berkeley e alcuni cimeli dell'NFL.
0: Figura.
1: Io a questo punto mi sono domandata, visto che comunque questa è una specie di eredità che si consegna al futuro, no? Ai posteri, che cosa inseriremmo noi italiani? Io un'idea ce l'ho.
0: Prego, prego, esponga.
1: Ricetta della pizza.
0: Sì. Margherita.
1: Sì, sì, Margherita. Formazione dell'Italia del 2006.
0: Sì, quella gli ha detto. Quella è insuperabile.
1: E poi, non lo so, io forse metterei nel blu dipinto di blu.
0: Come la metti su una pendrive? No, non puoi mettere su una pendrive.
1: Sarebbe bello mettere proprio una cosa che è una specie di riproduzione infinita.
0: Per 250 anni.
1: Sì, bisognerebbe trovare. C'è solo questo piccolo problema che bisognerebbe trovare il modo che ci sia un supporto che riproduce per 250 anni, ma è un'inezia.
0: Sì.
1: Che cosa vuoi che sia?
0: Beh, amici, no? Se avete altre idee da suggerire su cosa potremmo inserire in questa capsula del tempo, perché ce ne stiamo occupando noi.
1: Sì, stiamo facendo proprio noi personalmente. 331-995-0095. Ma immagina quelli che tra 250 anni aprono queste capsule. Cioè, potrebbe essere la trama di un film.
0: Potrebbe, non lo è, però potrebbe. A proposito di film,
1: sentiamo.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Arisa Rugiada su Radio Italia, solo musica italiana, una cosa che si può vedere nelle mattine d'estate, no? La Rugiada.
1: Sì.
0: Soprattutto.
1: Com'è ti è venuta questa immagine poetica?
0: Perché c'è un'altra cosa che si può vedere però nelle notti d'estate.
1: Alcune mattine, se il cielo è chiaro, la vedi pure.
0: Luna piena in Negramaro.

0: Piro.
1: Aspetta, ce ne sono ancora.
0: Finiti.
1: Finiti?
0: Certo.
1: Vabbè, comunque, amici, vi abbiamo chiesto pochi minuti fa cosa portereste in.
0: Ce ne sono ancora.
1: Hai visto? Sentite. Cosa portereste nella capsula, come si chiama? Capsula del tempo, che poi apriamo fra 250 anni. Qualcosa di italiano. Sono arrivati un po' di messaggi, siamo tutti d'accordo su una cosa che ci rappresenta più di ogni altro elemento della cultura, della nostra storia, della nostra musica, delle nostre opere.
0: Ci stiamo allargando parecchio, però è sempre lei, è la pizza. La pizza.
1: La pizza. La pizza.
0: Però quanto è buona.
1: Fra 250 anni lo sapranno che la Gioconda era nostra.
2: Non lo so, io lo dico.
0: Torna sempre sui francesi, è incredibile. Incredibile.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Cavina e Cavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Vasco Residency Show, dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma, la più grande residency mai realizzata in Italia. I biglietti di Vasco Rossi sono disponibili con accesso prioritario per il Blasco Fan Club dalle ore 12 del 6 luglio e per i titolari di carta Mastercard dalle ore 12 dell'8 luglio su priceless.com/music. Vendita generale dalle ore 12 del 10 luglio. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
2: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Giorgia Corpi Celesti su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo parlato prima di futuro, sì. C'è qualcuno invece che si fa prendere un po' anche dalla nostalgia, no?
1: Sì, perché Eddie Brock

0: ha ricordato l'esibizione dell'ultimo Festival di Sanremo con Fabrizio Moro nella serata cover e duetti.
1: Poi loro sono due romani proprio doc, certo, no? Certo. E lui ha detto che il collega gli ha insegnato professionalmente e umanamente tantissime cose attraverso la musica.
0: Sì, poi devo dire che questi sono anche giorni in cui Fabrizio Moro e le sue canzoni sono tornati, se mai ce ne fosse stato bisogno, a girare sui social, in virtù del fatto che ha aperto il concerto dei Record di Ultimo.
1: Sì, quello che c'è stato proprio pochi giorni fa. Abbiamo parlato di Eddie Brock, quindi adesso lo ascoltiamo. Questa si chiama Non è mica te.

0: Gianni Morandi con Alessandra Amoroso, Hit Parade su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Amici, le nostre tre ore insieme sono finite, ma torniamo domani sempre a partire dalle 18.
0: Sì, ringraziamo Stussi che è stato in regia. Buona serata a tutti, sono le 21.

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due. Era chiaro dall'inizio, non si bacia.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
1: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
8: Devi arredare il tuo giardino?
9: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

l'alba perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio?

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
3: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
4: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
8: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
11: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
10: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
12: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, sono un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 22.

0: comunità russofona in Estonia. Si è costituito a Milano l'uomo ricercato per l'omicidio di Savona. Ieri pomeriggio aveva coltellato un uomo di 37 anni in spiaggia dopo una lite. Iniziati i lavori sul cavalcavia di Firenze, Italia divisa in due nel tratto dell'alta velocità, navette e linee deviate sulla litoranea tirrenica fino al 10 luglio. Il principe Harry a Londra per una visita di 5 giorni, ma non andrà a Buckingham Palace, tardiva la risposta del duca all'invito, fa sapere la Casa Reale. A Wimbledon altri due azzurri ai quarti di finale, Cobolli e Paolini battono in 3 set De Minore e De Ala. Mondiali in campo Spagna-Portogallo alle 2 di notte, Belgio-Stati Uniti.
1: Sky TG24, live in Milano, 6 luglio.

la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Catroni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
3: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: La senti?
5: Nel.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nel.
4: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Adesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
1: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
2: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare.
5: E devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto.

0: Siamo entrati in martedì 7 luglio 2026. Carabiniere, ma che era un masnadiere? A Imola, nel bolognese, un giovane di 16 anni si è spacciato per finto carabiniere. Si è presentato a casa di un anziano, ha minacciato conseguenze penali se non avesse ricevuto i gioielli che aveva. Lo ha spaventato e gli ha portato via monedi per 6.000 euro. A fermare il minorenne delinquente sono stati i carabinieri impegnati in controlli. I militari hanno fermato il tipetto mentre usciva dal condominio dove aveva minacciato e derubato l'anziano, un 78enne che viveva da solo. Conserva la borsa, il furbone, con dentro i gioielli, di cui ovviamente non ha saputo spiegare la provenienza. Adesso pare che lo mandino in una comunità, sì, a calci nel sedere però. L'attacco di Trump alla Meloni, l'ennesimo, il governo non risponde. Crosetto dice: i rapporti con gli Stati Uniti restano. Per Tajani le parole del tycoon si commentano da sole. Missili russi su Kiev, almeno 18 morti, decine di feriti, colpiti gli edifici. Blackout a Sebastopoli. Re Carlo ritira l'invito al principe Harry. La risposta è stata tardiva, cosa deludente controrisposta. Oggi intanto c'è il vertice della NATO ad Ankara. Stupro di gruppo, condannati a 5 anni e 4 mesi per il bronzo olimpico di sollevamento pesi, Antonio Pizzolato. E a Venezia, a Clone, il leone d'oro alla carriera. Un onore, ma vuol dire che invecchio, ha detto lui. Alla 83esima mostra verrà dunque premiato, si svolgerà tra il 2 e il 12 di dicembre. È l'ennesima conquista di un premio da parte del bel Cloney. Per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, l'attentato bomba dell'ottobre scorso, c'è un indagato. La Direzione Nazionale Antimafia, che si assume naturalmente la responsabilità di queste cose, sta appunto completando le indagini. Sara Funaro, sindaca di Firenze, con un gradimento del 66%, più 5,4 rispetto al giorno delle elezioni, è il sindaco più apprezzato d'Italia, per la prima volta una donna, emerge dalla Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, che con il 65% conferma livelli di consenso alti, pur cedendo la leadership conquistata nella precedente edizione. Medaglia di bronzo, chiamiamola così, per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, con il 64% aumenta dell'1,1% quanto ottenuto alle urne. Per quanto riguarda i presidenti delle regioni, premi per due governatori al primo anno di mandato. In testa si colloca Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito da Alberto Stefani, presidente del Veneto. Condividono la quarta posizione con il 60% Roberto Chiuto della Calabria, Alberto Cirio del Piemonte. Sul terzo gradino c'era una vecchia conoscenza, Massimiliano Federica, presidente del Friuli Venezia Giulia. Dice Andreas Müller: io ho avuto un malone mentre stavo mangiando, poi la corsa in ospedale, mi sono spaventato, mai successa una cosa del genere, farò i test per le allergie. Lo sport e tennis, a Wimbledon Cobolli e Paolini ai quarti, oggi c'è Sinner contro Struff, dunque grande Italia sempre sull'erba. Il calcio, il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un campionato mondiale senza l'Italia, è solo giramondo. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana, ancora un cordiale saluto da Gusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 6.50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola. Nella mattinata di domani il campo anticiclonico manterrà il pieno controllo, regalando cieli limpidi ovunque, anche sulle aree montane. Nel pomeriggio si svilupperà la tipica instabilità pomeridiana associata a rovesci o focolai temporaleschi di forte intensità a ridosso degli Appennini centro-meridionali, capaci di oscurare a tratti

0: parte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato.

0: Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Nella bocca una melodia, gli occhi che rincorrono, un bagliore in mezzo a una via, delle labbra che scorderò, mentre il vento soffierà

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, ti rovini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico, ma pure tu.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ciao, sono Sara Toscano e mando un saluto a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ti piace vivere?

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

resisto a lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.